un'aranciata fresca, per te lo scodinzolo dei cani, e per te i colori delle foglie, la forma strana delle nuvole, e per te il succo delle mele, e per te il rosso

0: Touring 104, Super Hit. Un grande successo di adesso.
1: Chi si o mare? Perché non te ne niente, o sai che arrivo male? E con mio pane, non ti va a mancare mai. Ma tu quando sai?

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona giornata, bentrovati ad ascolto dalla redazione. È emergenza migranti a Ceuta, la città autonoma spagnola sulla costa nordafricana. In 7 giorni migliaia di persone hanno raggiunto a nuoto il territorio spagnolo partendo dal Marocco, 16 corpi recuperati in mare. Il premier Pedro Sanchez parla del rischio di una crisi umanitaria e ha disposto l'invio dell'esercito a sostegno della Guardia Civile. Cresce intanto la tensione tra Madrid e Rabat, ma anche tra Spagna e Italia. Fonti di Palazzo Chigi fanno sapere che Roma valuta la sospensione di Schengen con la Spagna. Il ministro degli esteri Antonio Tajani si dice favorevole, definendo l'immigrazione incontrollata un pericolo per la sicurezza. Dura la replica del ministro spagnolo José Manuel Albares, che ha convocato l'ambasciatore italiano per protesta.
2: Donald Trump annuncia un accordo per il disarmo completo di Hamas e degli altri gruppi armati presenti nella striscia di Gaza. Secondo il presidente americano, l'intesa è stata raggiunta dal cosiddetto Board of Peace e rappresenta un passo decisivo verso una pace duratura. Una volta completato il disarmo, le forze israeliane dovrebbero ritirarsi dalla striscia. La sicurezza sarebbe affidata ad una forza internazionale di stabilizzazione affiancata dal nuovo corpo di polizia palestinese. L'annuncio è stato confermato anche da alcuni responsabili di Hamas. Un vertice tra i negoziatori è previsto a breve al Cairo per definire tempi e modalità di attuazione dell'accordo.
1: Restiamo all'estero. Almeno 34 persone sono morte nell'esplosione di una miniera di carbone nel sud del Pakistan. La tragedia è avvenuta nella provincia del Baluchistan, una zona particolarmente ricca di risorse minerarie. Secondo le prime ricostruzioni, la deflagrazione potrebbe essere stata provocata da un accumulo di gas metano. Le squadre di soccorso hanno recuperato 34 corpi, ma altri lavoratori risultano ancora intrappolati nelle gallerie. Le operazioni proseguono nel tentativo di localizzare eventuali superstiti. Le autorità locali stanno verificando le condizioni di sicurezza dell'impianto e le responsabilità della società che gestisce la miniera.
2: Un detenuto di 72 anni è morto carbonizzato nell'incendio scoppiato nel carcere di Bancali a Sassari. Secondo le prime informazioni, sarebbe stato lo stesso uomo a rapiccare le fiamme nella propria cella situata nel reparto ospedaliero interno all'istituto. 5 agenti della polizia penitenziaria sono rimasti leggermente ustionati e intossicati. Sono stati trasportati al pronto soccorso dell'ospedale Santissima Annunziata. Il rogo è stato circoscritto alla zona sanitaria e non è stato necessario evacuare gli altri detenuti. La procura di Sassari ha aperto un'inchiesta per ricostruire la dinamica dell'accaduto.
1: Sono almeno 6 le persone disperse dal crollo di una palazzina di 2 piani nel quartiere Pistunina a Messina. 4 appartengono allo stesso nucleo familiare. L'edificio ospitava negozi ai livelli inferiori e abitazioni al piano superiore. 3 persone sono rimaste ferite, ma nessuna sarebbe in pericolo di vita. I familiari dei residenti hanno dato l'allarme dopo non essere riusciti a contattare i propri cari. Il sindaco Federico Basile ha escluso che il cedimento sia stato provocato da un'esplosione. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c'è quella di un cedimento strutturale. I vigili del fuoco continuano a scavare tra le macerie alla ricerca dei dispersi.
2: Voltiamo completamente pagina. Nuovo allarme sulla sicurezza dei sistemi di intelligenza artificiale. Anthropic ha reso noto che alcuni suoi modelli hanno ottenuto un accesso non autorizzato ai sistemi informatici di 3 organizzazioni. L'episodio è avvenuto durante test che avrebbero dovuto mantenere i programmi completamente isolati dal mondo reale. Una situazione simile era stata segnalata pochi giorni fa anche da OpenAI. In quel caso alcuni modelli avrebbero avuto accesso improprio a internet e compiuto azioni impreviste durante le verifiche di sicurezza. Gli episodi riaprono il dibattito sui controlli necessari prima della diffusione di sistemi di intelligenza artificiale sempre più autonomi.
1: Chiudiamo con lo sport, il calcio. Anche la CONCACAF si schiera con la UEFA contro il piano commerciale della FIFA voluto dal presidente Gianni Infantino. Le 41 federazioni del Nord America, Centro America e Caraibi hanno respinto la proposta di cedere a investitori privati quote delle attività legate alla Coppa del Mondo. La Confederazione denuncia una procedura troppo rapida, poca trasparenza e il mancato coinvolgimento degli organismi di governo della FIFA. La presa di posizione è particolarmente significativa alla vigilia dei mondiali ospitati da Stati Uniti, Canada e Messico. La CONCACAF chiede che ogni decisione segua le regole previste dallo statuto e ribadisce che il futuro del calcio e della Coppa del Mondo deve restare nelle mani delle federazioni. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.com.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona giornata, bentrovati ad ascolto dalla redazione. È emergenza migranti a Ceuta, la città autonoma spagnola sulla costa nordafricana. In 7 giorni migliaia di persone hanno raggiunto noto il territorio spagnolo partendo dal Marocco, 16 corpi recuperati in mare. Il premier Pedro Sanchez parla del rischio di una crisi umanitaria e ha disposto l'invio dell'esercito a sostegno della Guardia Civile. Cresce intanto la tensione tra Madrid e Rabat, ma anche tra Spagna e Italia. Fonti di Palazzo Chigi fanno sapere che Roma valuta la sospensione di Schengen con la Spagna. Il ministro degli esteri Antonio Tajani si dice favorevole, definendo l'immigrazione incontrollata un pericolo per la sicurezza. Dura la replica del ministro spagnolo José Manuel Albares, che ha convocato l'ambasciatore italiano per protesta.
2: Donald Trump annuncia un accordo per il disarmo completo di Hamas e degli altri gruppi armati presenti nella striscia di Gaza. Secondo il presidente americano, l'intesa è stata raggiunta dal cosiddetto Board of Peace e rappresenta un passo decisivo verso una pace duratura. Una volta completato il disarmo, le forze israeliane dovrebbero ritirarsi dalla striscia. La sicurezza sarebbe affidata ad una forza internazionale di stabilizzazione affiancata da un nuovo corpo di polizia palestinese. L'annuncio è stato confermato anche da alcuni responsabili di Hamas. Un vertice tra i negoziatori è previsto a breve al Cairo per definire tempi e modalità di attuazione dell'accordo.
1: Restiamo all'estero, almeno 34 persone sono morte nell'esplosione di una miniera di carbone nel sud del Pakistan. La tragedia è avvenuta nella provincia del Beluchistan, una zona particolarmente ricca di risorse minerarie. Secondo le prime ricostruzioni, la deflagrazione potrebbe essere stata provocata da un accumulo di gas metano. Le squadre di soccorso hanno recuperato 34 corpi, ma altri lavoratori risultano ancora intrappolati nelle gallerie. Le operazioni proseguono nel tentativo di localizzare eventuali superstiti. Le autorità locali stanno verificando le condizioni di sicurezza dell'impianto e le responsabilità della società che gestisce la miniera.
2: Un detenuto di 72 anni è morto carbonizzato nell'incendio scoppiato nel carcere di Bancali a Sassari. Secondo le prime informazioni, sarebbe stato lo stesso uomo a rappiccare le fiamme nella propria cella situata nel reparto ospedaliero interno all'istituto. 5 agenti della polizia penitenziaria sono rimasti leggermente ustionati e intossicati. Sono stati trasportati al pronto soccorso dell'ospedale Santissima Annunziata. Il rogo è stato circoscritto alla zona sanitaria e non è stato necessario evacuare gli altri detenuti. La procura di Sassari ha aperto un'inchiesta per ricostruire la dinamica dell'accaduto.
1: Sono almeno 6 le persone disperse dal crollo di una palazzina di 2 piani nel quartiere Pistunina a Messina. 4 appartengono allo stesso nucleo familiare. L'edificio ospitava negozi ai livelli inferiori e abitazioni al piano superiore. 3 persone sono rimaste ferite, ma nessuna sarebbe in pericolo di vita. I familiari dei residenti hanno dato l'allarme dopo non essere riusciti a contattare i propri cari. Il sindaco Federico Basile ha escluso che il cedimento sia stato provocato da un'esplosione. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c'è quella di un cedimento strutturale. I vigili del fuoco continuano a scavare tra le macerie alla ricerca dei dispersi.
2: Voltiamo completamente pagina. Nuovo allarme sulla sicurezza dei sistemi di intelligenza artificiale. Anthropic ha reso noto che alcuni suoi modelli hanno ottenuto un accesso non autorizzato ai sistemi informatici di 3 organizzazioni. L'episodio è avvenuto durante test che avrebbero dovuto mantenere i programmi completamente isolati dal mondo reale. Una situazione simile era stata segnalata pochi giorni fa anche da OpenAI. In quel caso alcuni modelli avrebbero avuto accesso improprio a internet e compiuto azioni impreviste durante le verifiche di sicurezza. Gli episodi riaprono il dibattito sui controlli necessari prima della diffusione di sistemi di intelligenza artificiale sempre più autonomi.
1: Chiudiamo con lo sport, il calcio. Anche la CONCACAF si schiera con la UEFA contro il piano commerciale della FIFA voluto dal presidente Gianni Infantino. Le 41 federazioni del Nord America, Centro America e Caraibi hanno respinto la proposta di cedere a investitori privati quote delle attività legate alla Coppa del Mondo. La Confederazione denuncia una procedura troppo rapida, poca trasparenza e il mancato coinvolgimento degli organismi di governo della FIFA. La presa di posizione è particolarmente significativa alla vigilia dei mondiali ospitati da Stati Uniti, Canada e Messico. La CONCACAF chiede che ogni decisione segua le regole previste dallo statuto e ribadisce che il futuro del calcio e della Coppa del Mondo deve restare nelle mani delle federazioni. Ma la FIFA annuncia di voler proseguire la sua aperta e democratica consultazione con gli stakeholder su un piano di investimenti privato, nonostante le dure critiche piovute dall'UEFA e poi dalla CONCACAF. Il nostro piano di consultazione è già pianificato, è stato interrotto da notizie di stampa non corrette, spiega la federazione in una nota. Andiamo avanti per garantire che chiunque possa avere la possibilità di esprimere il proprio voto in base ai fatti. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: Questa è Touring 104.
4: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
5: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
6: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria. Telefono 0965 23 59. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social. Agosto ha un solo appuntamento. Sant'Alessio in Aspromonte. Dall'8 al 16 agosto gli appuntamenti d'estate ti aspettano con un ricco programma di cultura, musica, spettacoli, incontri, tradizioni e intrattenimento per tutte le età. Dal 10 al 13 agosto non perdere il Sant'Alessio Summer Food Fest. Street food, musica dal vivo, gusto e divertimento nel cuore del Borgo. Sant'Alessio in Aspromonte, l'estate che unisce emozioni, sapori e comunità.
7: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
8: Siete su Radio Touring 104, in radiovisione sul canale 87 del digitale terrestre in tutta la Calabria, Messina e provincia.

Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche

0: solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
1: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
2: L'estate si accende a Galico Marina. Dal 24 luglio al 2 agosto, grandi festeggiamenti in onore della Madonna di Porto Salvo. 10 giorni da vivere insieme, tra spiritualità, musica, spettacoli, sport e divertimento per tutta la famiglia. Celebrazioni religiose, concerti, teatro, eventi in piazza. E il 2 agosto, il gran finale, con la solenne processione e gli spettacolari fuochi d'artificio sul mare. Vivi un'estate fatta di emozioni, tradizione e condivisione. Madonna di Porto Salvo 2026, la festa che unisce un'intera comunità. Ti aspettiamo a Galico Marina dal 24 luglio al 2 agosto. Non mancare.
3: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. In apertura la morte di Franco Baresi, quello che è considerato uno dei più grandi e iconici difensori della storia del Milan e dello sport italiano. Si è spento a 66 anni, leggendario capitano rossonero e della nazionale, è stato più volte campione d'Europa e del mondo in rossonero e in azzurro, è l'unico giocatore ad aver ottenuto un primo senza mai giocare, un secondo e un terzo posto ai mondiali. Vediamo adesso a quella che appare una svolta storica per il Medio Oriente. Anche Hamas ha confermato la accordo raggiunto con Israele per la seconda fase della tregua che prevede il disarmo del movimento islamico che governa la striscia di Gaza. Due responsabili hanno affermato all'AFP che è stato raggiunto l'accordo, confermando dunque le parole del presidente americano Donald Trump. Per quanto riguarda invece la guerra tra Russia e Ucraina, Trump non ha ancora deciso se consentire a Kiev di produrre missili intercettati terra-aria Patriot, sollevando dubbi sulla disponibilità di Washington di accogliere una delle principali richieste di Zelensky. In un'intervista telefonica rilasciata ieri al Financial Times, il presidente si è detto incerto sulla concessione all'Ucraina della licenza per la produzione di missili Patriot, aggiungendo che la questione è al vaglio, è un'arma straordinaria e dobbiamo fare molta attenzione a chi concediamo la licenza, affermato, di norma aggiunto non concediamo licenze per queste tecnologie. In Spagna adesso, dove è emergenza migranti a Ceuta, la città autonoma spagnola sulla costa nordafricana, e la servizio della redazione.
2: In 7 giorni migliaia di persone hanno raggiunto a nuoto il territorio spagnolo partendo dal Marocco, 16 corpi recuperati in mare. Il premier Pedro Sanchez parla del rischio di una crisi umanitaria e ha disposto l'invio dell'esercito a sostegno della Guardia Civil. Cresce intanto la tensione tra Madrid e Rabat, ma anche tra Spagna e Italia. Fonti di Palazzo Chigi fanno sapere che Roma valuta la sospensione di Schengen con la Spagna. Il ministro degli esteri Antonio Tajani si dice favorevole, definendo l'immigrazione incontrollata un pericolo per la sicurezza. Dura la replica del ministro spagnolo José Manuel Albares, che ha convocato l'ambasciatore italiano per protesta.
1: Dalla Campania un episodio che ricorda quello del caso Roggero, ma con un epilogo giudiziario opposto. Archiviate infatti le accuse di omicidio e lesioni personali per Aurelio Valiante, l'imprenditore di Foria di Centola, in provincia di Salerno, che il 22 giugno 2025 rispose in giardino al fuoco di una banda di rapinatori entrati nella sua abitazione, uccidendone uno e ferendone un altro. Uno dei rapinatori, al momento della fuga, sparò verso il padrone di casa, che rispose al fuoco con un fucile, uccidendo il 26enne Rivaldo Rusi e ferendo uno degli altri due rapinatori. Il GIP ha accolto la richiesta della procura, riconoscendogli la legittima difesa domiciliare. Valiante dovrà invece rispondere di occultamento di cadavere per aver inizialmente nascosto in un dirupo il corpo del rapinatore ucciso. Lo sport: la FIFA annuncia di voler proseguire la sua aperta e democratica consultazione con gli stakeholder su un piano di investimenti privato, e questo nonostante ieri anche la CONCACAF si sia schierata con la UEFA contro il piano commerciale voluto da Gianni Infantino. Il servizio della redazione.
3: Le 41 federazioni del Nord America, Centro America e Caraibi hanno respinto la proposta di cedere a investitori privati quote delle attività legate alla Coppa del Mondo. La Confederazione denuncia una procedura troppo rapida, poca trasparenza e il mancato coinvolgimento degli organismi di governo della FIFA. La presa di posizione è particolarmente significativa alla vigilia dei mondiali ospitati da Stati Uniti, Canada e Messico. La CONCACAF chiede che ogni decisione segua le regole previste dallo statuto e ribadisce che il futuro del calcio della Coppa del Mondo deve restare nelle mani delle federazioni.
1: In chiusura la notizia con cui abbiamo aperto questa edizione del nostro notiziario: la morte di Franco Baresi, aveva 66 anni ad annunciarlo con una nota sul suo sito il Milan. A più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione.
4: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità: biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
5: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
6: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
7: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions. La tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
8: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380 373 4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby!
9: L'estate è il profumo delle cose buone, quelle del Sant'Alessio Summer Food Fest, dal 10 al 13 agosto, 4 serate all'insegna di street food, musica e divertimento. Ogni sera un grande spettacolo, si parte con il Walking Radio di Touring 104 e il DJ set Fredilicious con Filippo Lopresti. Poi i ragazzi del Vespa Club, Taranta Sona con i giganti di Tauria Nova e gran finale con Fiordaliso. In più, animazione per bambini, Luna Park, Toro Meccanico, stand di artigianato e tantissimi stand di street food con tante specialità da gustare. Per arrivare comodamente, navetta gratuita dallo svincolo di Sant'Alessio, sulla strada a scorrimento veloce Gallico Gambaria, a 10 minuti dallo svincolo autostradale di Gallico. Sant'Alessio Summer Food Fest, dal 10 al 13 agosto. Non prendere impegni, l'estate ti aspetta nel cuore dell'Aspromonte. Vivi il Sant'Alessio Summer Food Fest!
10: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
11: Questa è Touring 104.
12: State ascoltando Touring 104.

Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo sarà inizialmente sereno, ma dalla tarda mattinata la nuvolosità aumenterà progressivamente, risultando più compatta sulle aree montane e pedemontane. Nelle ore più calde sono attesi rovesci e isolati temporali lungo l'Appennino, mentre i fenomeni saranno più frequenti e localmente intensi sulle Alpi centro-occidentali e in Trentino Alto Adige. Tra il pomeriggio e la sera i temporali potranno sconfinare anche sulle pianure di Piemonte e Lombardia, mentre sulle aree alpine potranno persistere fino alle ore notturne. Al centro il tempo sarà generalmente stabile e soleggiato anche sulla Sardegna. Nel pomeriggio qualche annuvolamento interesserà le aree montuose e le pianure del Basso Lazio, dove non si escludono brevi rovesci. Al sud e in Sicilia prevarrà il sole con qualche nube in più lungo i versanti tirrenici e sui rilievi della Calabria e della Sicilia. Nelle ore pomeridiane saranno possibili rovesci, soprattutto sull'isola, dove non si escludono anche brevi isolati temporali. In serata è previsto un generale miglioramento con attenuazione della nuvolosità e dei fenomeni. Le temperature minime saranno in aumento, seppur in modo irregolare, su gran parte della penisola, valori pressoché stabili invece sulla Sicilia occidentale, lungo i rilievi appenninici di Toscana, Abruzzo e Calabria. Le massime aumenteranno sulle pianure e lungo le coste di Veneto e Friuli Venezia Giulia. Sui

0: Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net. L'estate si accende a Galico Marina. Dal 24 luglio al 2 agosto, grandi festeggiamenti in onore della Madonna di Porto Salvo. 10 giorni da vivere insieme, tra spiritualità, musica, spettacoli, sport e divertimento per tutta la famiglia. Celebrazioni religiose, concerti, teatro, eventi in piazza. E il 2 agosto, il gran finale, con la solenne processione e gli spettacolari fuochi d'artificio sul mare. Vivi un'estate fatta di emozioni, tradizione e condivisione. Madonna di Porto Salvo 2026, la festa che unisce un'intera comunità. Ti aspettiamo a Galico Marina dal 24 luglio al 2 agosto. Non mancare.
1: Touring 104 Classic, un classico di sempre, da rivivere ora.

Questa è Touring 104.

che il dolore non vuol dire necessariamente sangue, e che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra volta

0: Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue. E che fan freddo cane in questa stanza.
1: Touring 104 Classic. Un classico di sempre. Ora,

0: Touring 104 Notizie.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. In apertura la morte di Franco Baresi, quello che è considerato uno dei più grandi e iconici difensori della storia del Milan e dello sport italiano. Si è spento a 66 anni, leggendario capitano rossonero e della nazionale, è stato più volte campione d'Europa e del mondo in rossonero e in azzurro, è l'unico giocatore ad aver ottenuto un primo, senza mai giocare, un secondo e un terzo posto ai mondiali. Vediamo adesso a quella che appare una svolta storica per il Medio Oriente. Anche Hamas ha confermato l'accordo raggiunto con Israele per la seconda fase della tregua, che prevede il disarmo del movimento islamico che governa la striscia di Gaza. Due responsabili hanno affermato all'AFP che è stato raggiunto l'accordo, confermando dunque le parole del presidente americano Donald Trump. Per quanto riguarda invece la guerra tra Russia e Ucraina, Trump non ha ancora deciso se consentire a Kiev di produrre missili intercettati terra-aria Patriot, sollevando dubbi sulla disponibilità di Washington di accogliere una delle

0: principali richieste di Zelensky. In un'intervista telefonica rilasciata ieri al Financial Times, il presidente si è detto incerto sulla concessione all'Ucraina della licenza per la produzione di missili Patriot, aggiungendo che la questione al vaglio è un'arma straordinaria e dobbiamo fare molta attenzione a chi concediamo la licenza, affermato, di norma aggiunto, non concediamo licenze per queste tecnologie. In Spagna adesso, dove è emergenza migranti a Ceuta, la città autonoma spagnola sulla costa nordafricana, e la servizio della redazione.
1: In 7 giorni migliaia di persone hanno raggiunto a nuoto il territorio spagnolo partendo dal Marocco, 16 corpi recuperati in mare. Il premier Pedro Sanchez parla del rischio di una crisi umanitaria e ha disposto l'invio dell'esercito a sostegno della Guardia Civile. Cresce intanto la tensione tra Madrid e Rabat, ma anche tra Spagna e Italia. Fonti di Palazzo Chigi fanno sapere che Roma valuta la sospensione di Schengen con la Spagna. Il ministro degli esteri Antonio Tajani si dice favorevole, definendo l'immigrazione incontrollata un pericolo per la sicurezza. Dura la replica del ministro spagnolo José Manuel Albares, che ha convocato l'ambasciatore italiano per protesta.
0: Dalla Campania un episodio che ricorda quello del caso Roggero, ma con un epilogo giudiziario opposto. Archiviate infatti le accuse di omicidio e lesioni personali per Aurelio Valiante, l'imprenditore di Foria di Centola, in provincia di Salerno, che il 22 giugno 2025 rispose in giardino al fuoco di una banda di rapinatori entrati nella sua abitazione, uccidendone uno e ferendone un altro. Uno dei rapinatori, al momento della fuga, sparò verso il padrone di casa, che rispose al fuoco con un fucile, uccidendo il 26enne Rivaldo Rusi e ferendo uno degli altri 2 rapinatori. Il GIP ha accolto la richiesta della procura, riconoscendogli la legittima difesa domiciliare. Valiante dovrà invece rispondere di occultamento di cadavere per aver inizialmente nascosto in un dirupo il corpo del rapinatore ucciso. Lo sport: la FIFA annuncia di voler proseguire la sua aperta e democratica consultazione con gli stakeholder su un piano di investimenti privato, e questo nonostante ieri anche la CONCACAF si sia schierata con la UEFA contro il piano commerciale voluto da Gianni Infantino. Il servizio della redazione.
2: Le 41 federazioni del Nord America, Centro America e Caraibi hanno respinto la proposta di cedere a investitori privati quote delle attività legate alla Coppa del Mondo. La Confederazione denuncia una procedura troppo rapida, poca trasparenza e il mancato coinvolgimento degli organismi di governo della FIFA. La presa di posizione è particolarmente significativa alla vigilia dei mondiali ospitati da Stati Uniti, Canada e Messico. La CONCACAF chiede che ogni decisione segua le regole previste dallo statuto e ribadisce che il futuro del calcio della Coppa del Mondo deve restare nelle mani delle federazioni.
0: In chiusura la notizia con cui abbiamo aperto questa edizione del nostro notiziario: la morte di Franco Baresi, aveva 66 anni, ad annunciarlo con una nota sul suo sito il Milan. A più tardi.
3: Turin 104. Informazione e passione.
4: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
5: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme. Caffè Mauro. Emozione mediterranea.
6: L'estate non bussa. Quando arriva, arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi,
7: comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termo Casa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termo Casa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
8: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380 373 4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby!
9: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra, è un attacco alla comunità, è un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
10: Touring 104.

0: Questa è Touring 104.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettrici. Siamo a Reggio Calabria. Telefono 0965 20 359. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social. L'estate è il profumo delle cose buone, quelle del Sant'Alessio Summer Food Fest, dal 10 al 13 agosto, 4 serate all'insegna di street food, musica e divertimento. Ogni sera un grande spettacolo, si parte con il Walking Radio di Touring 104 e il DJ set Fry Delicious con Filippo Lopresti. Poi i ragazzi del Vespa Club, Taranta Sona con i giganti di Tauria Nova e Gran Fili.

0: si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani, oggi.
1: L'estate si accende a Galico Marina. Dal 24 luglio al 2 agosto, grandi festeggiamenti in onore della Madonna di Porto Salvo. 10 giorni da vivere insieme, tra spiritualità, musica, spettacoli, sport e divertimento per tutta la famiglia. Celebrazioni religiose, concerti, teatro, eventi in piazza. E il 2 agosto, il gran finale, con la solenne processione e gli spettacolari fuochi d'artificio sul mare. Vivi un'estate fatta di emozioni, tradizione e condivisione. Madonna di Porto Salvo 2026, la festa che unisce un'intera comunità. Ti aspettiamo a Galico Marina dal 24 luglio al 2 agosto. Non mancare. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
2: Touring 104, Super Hit, un grande successo di adesso.

0: Radio Touring 104 e Video Touring, canale 87 del digitale terrestre.
1: Chi si o mare? Perché non te ne niente, o sai che devo mare? E con mio pane, non ti va a mancare mai. Ma tu che ne sai? Tu sei

0: Touring 104 Notizie.
1: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. È una vera e propria tragedia quella che si è verificata nelle acque che bagnano Ceuta, l'exclave spagnola in Marocco, presa d'assalto da circa 2.000 migranti, prevalentemente marocchini e algerini. Sono almeno 18 i corpi rinvenuti dei migranti morti nel tentativo di attraversare il confine. La fiumana di migranti giunta sulle coste sotto controllo di Madrid ha messo in difficoltà la Guardia Civile, i servizi di emergenza che sono riusciti a prestare soccorso solamente ai feriti. Sale così a 44 il numero degli stranieri ritrovati morti nelle acque di Ceuta dall'inizio dell'anno. Tragedia anche in Pakistan, il servizio della redazione.
2: Almeno 34 persone sono morte nell'esplosione di una miniera di carbone nel sud del Pakistan. La tragedia è avvenuta nella provincia del Beluchistan, una zona particolarmente ricca di risorse minerarie. Secondo le prime ricostruzioni, la deflagrazione potrebbe essere stata provocata da un accumulo di gas metano. Le squadre di soccorso hanno recuperato 34 corpi, ma altri lavoratori risultano ancora intrappolati nelle gallerie. Le operazioni proseguono nel tentativo di localizzare eventuali superstiti. Le autorità locali stanno verificando le condizioni di sicurezza dell'impianto e le responsabilità della società che gestisce la miniera.
1: I modelli di intelligenza artificiale di Anthropic hanno ottenuto un accesso non autorizzato ai sistemi di 3 organizzazioni durante la fase dei test che avrebbero dovuto tenerli isolati dal mondo reale. Lo ha riferito la compagnia dando conto di una situazione simile a quella accaduta ad OpenAI pochi giorni fa. Infatti la rivale guidata da Sam Altman ha rivelato che i propri modelli avevano avuto accesso improprio a internet e avevano agito in modo imprevisto durante i test di sicurezza. Veniamo in Italia, sarebbero almeno 6 dispersi, di cui 4 dello stesso nucleo familiare, tra le macerie di una palazzina crollata nel quartiere costiero Pistunina, periferia di Messina. I 3 feriti accertati, di cui 1 in codice rosso, sono stati portati al Policlinico Universitario Gaetano Martino di Messina, dove è scattato il piano di emergenza interno e dove sono stati richiamati medici da altri ospedali. Altri feriti sarebbero stati portati in diversi ospedali della città, ma non sarebbero in pericolo di vita. L'edificio ospitava negozi al piano terra al primo piano e abitazioni al secondo. Torna in strada la protesta degli operatori del trasporto pubblico per il caro carburanti. A far sentire il proprio disagio nelle ultime ore i tassisti che a Napoli hanno organizzato una singolare manifestazione di protesta. Questo taxi a breve si fermerà per il caro carburanti. I tassisti hanno commissionato e fatto realizzare 900 adesivi che da oggi progressivamente saranno affissi su tutti i taxi per manifestare dissenso per la mancanza di misure di sostegno per la categoria. Lutto nel mondo dello sport per la morte di Franco Baresi, quello che è considerato uno dei più grandi e iconici difensori della storia del Milan e dello sport italiano. Si è spento a 66 anni. Leggendario capitano rossonero e della nazionale, è stato più volte campione d'Europa e del mondo in rossonero e in azzurro. È l'unico giocatore ad aver ottenuto un primo senza mai giocare, un secondo e un terzo posto ai mondiali. Dopo il suo ritiro nel 1997, il Milan ha deciso di ritirare anche la sua maglia numero 6. Nel 2025 era stato operato per un nodulo polmonare. Il peggio sembrava alle spalle, ma una ricaduta gli è stata fatale fino al peggioramento dei giorni scorsi, in cui si erano diffuse fake news sulla sua morte. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
0: Touring 104, informazione e passione.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
4: L'estate non bussa, quando arriva arriva, e evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termo Casa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termo Casa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
5: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fridayliciousparty@gmail.com. It's Fridaylicious, baby! Agosto ha un solo appuntamento, Sant'Alessio in Aspromonte. Dall'8 al 16 agosto gli appuntamenti d'estate ti aspettano con un ricco programma di cultura, musica, spettacoli, incontri, tradizioni e intrattenimento per tutte le età. Dal 10 al 13 agosto non perdere il Sant'Alessio Summer Food Fest. Street food, musica dal vivo, gusto e divertimento nel cuore del Borgo. Sant'Alessio in Aspromonte, l'estate che unisce emozioni, sapori e comunità.
3: Un aforisma al giorno, pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
6: Anche per i più longevi, la vita è troppo breve in relazione ai progetti fatti. Arthur Schopenhauer.
3: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
7: State ascoltando Touring 104. Touring 104.

0: L'estate è il profumo delle cose buone, quelle del Sant'Alessio Summer Food Fest, dal 10 al 13 agosto, 4 serate all'insegna di street food, musica e divertimento. Ogni sera un grande spettacolo, si parte con il Walking Radio di Turin 104 e il DJ set Fry Delicious con Filippo Lopresti. Poi i ragazzi del Vespa Club, Taranta Sona con i giganti di Tauria Nova e gran finale con Fiordaliso. In più, animazione per bambini, Luna Park, Toro Meccanico, stand di artigianato e tantissimi stand di street food con tante specialità da gustare. Per arrivare comodamente, navetta gratuita dallo svincolo di Sant'Alessio, sulla strada a scorrimento veloce Gallico Gambarie, a 10 minuti dallo svincolo autostradale di Gallico. Sant'Alessio Summer Food Fest, dal 10 al 13 agosto. Non prendere impegni, l'estate ti aspetta nel cuore dell'Aspromonte. Vivi il Sant'Alessio Summer Food Fest!
1: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
0: L'estate si accende a Gallico Marina. Dal 24 luglio al 2 agosto, grandi festeggiamenti in onore della Madonna di Porto Salvo. 10 giorni da vivere insieme, tra spiritualità, musica, spettacoli, sport e divertimento per tutta la famiglia. Celebrazioni religiose, concerti, teatro, eventi in piazza. E il 2 agosto, il gran finale, con la solenne processione e gli spettacolari fuochi d'artificio sul mare. Vivi un'estate fatta di emozioni, tradizione e condivisione. Madonna di Porto Salvo 2026, la festa che unisce un'intera comunità. Ti aspettiamo a Gallico Marina dal 24 luglio al 2 agosto. Non mancare. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. È una vera e propria tragedia quella che si è verificata nelle acque che bagnano Ceuta, l'exclave spagnola in Marocco, presa d'assalto da circa 2.000 migranti, prevalentemente marocchini e algerini. Sono almeno 18 i corpi rinvenuti dei migranti morti nel tentativo di attraversare il confine. La fiumana di migranti giunta sulle coste sotto controllo di Madrid ha messo in difficoltà la Guardia Civile, i servizi di emergenza che sono riusciti a prestare soccorso solamente ai feriti. Sale così a 44 il numero degli stranieri ritrovati morti nelle acque di Ceuta dall'inizio dell'anno. Tragedia anche in Pakistan, il servizio della redazione.
2: Almeno 34 persone sono morte nell'esplosione di una miniera di carbone nel sud del Pakistan. La tragedia è avvenuta nella provincia del Beluchistan, una zona particolarmente ricca di risorse minerarie. Secondo le prime ricostruzioni, la deflagrazione potrebbe essere stata provocata da un accumulo di gas metano. Le squadre di soccorso hanno recuperato 34 corpi, ma altri lavoratori risultano ancora intrappolati nelle gallerie. Le operazioni proseguono nel tentativo di localizzare eventuali superstiti. Le autorità locali stanno verificando le condizioni di sicurezza dell'impianto e le responsabilità della società che gestisce la miniera.
1: I modelli di intelligenza artificiale di Anthropic hanno ottenuto un accesso non autorizzato ai sistemi di 3 organizzazioni durante la fase dei test che avrebbero dovuto tenerli isolati dal mondo reale. Lo ha riferito la compagnia dando conto di una situazione simile a quella accaduta ad OpenAI pochi giorni fa. Infatti la rivale guidata da Sam Altman ha rivelato che i propri modelli avevano avuto accesso improprio a internet e avevano agito in modo imprevisto durante i test di sicurezza. Veniamo in Italia, sarebbero almeno 6 dispersi, di cui 4 dello stesso nucleo familiare, tra le macerie di una palazzina crollata nel quartiere costiero Pistunina, periferia di Messina. I 3 feriti accertati, di cui 1 in codice rosso, sono stati portati al Policlinico Universitario Gaetano Martino di Messina, dove è scattato il piano di emergenza interno e dove sono stati richiamati medici da altri ospedali. Altri feriti sarebbero stati portati in diversi ospedali della città, ma non sarebbero in pericolo di vita. L'edificio ospitava negozi al piano terra al primo piano e abitazioni al secondo. Torna in strada la protesta degli operatori del trasporto pubblico per il caro carburanti. A far sentire il proprio disagio nelle ultime ore i tassisti che a Napoli hanno organizzato una singolare manifestazione di protesta. Questo taxi a breve si fermerà per il caro carburanti. I tassisti hanno commissionato e fatto realizzare 900 adesivi che da oggi progressivamente saranno affissi su tutti i taxi per manifestare dissenso per la mancanza di misure di sostegno per la categoria. Lutto nel mondo dello sport per la morte di Franco Baresi, quello che è considerato uno dei più grandi e iconici difensori della storia del Milan e dello sport italiano. Si è spento a 66 anni. Leggendario capitano rossonero e della nazionale, è stato più volte campione d'Europa e del mondo in rossonero e in azzurro. È l'unico giocatore ad aver ottenuto un primo senza mai giocare, un secondo e un terzo posto ai mondiali. Dopo il suo ritiro nel 1997, il Milan ha deciso di ritirare anche la sua maglia numero 6. Nel 2025 era stato operato per un nodulo polmonare, il peggio sembrava alle spalle, ma una ricaduta gli è stata fatale fino al peggioramento dei giorni scorsi, in cui si erano diffuse fake news sulla sua morte. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
0: Touring 104, informazione e passione.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions. La tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
4: L'estate non bussa. Quando arriva, arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termo Casa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termo Casa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
5: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
6: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Freddilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Freddilicious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Freddilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380 373 4003 o scrivi una mail su freddiliciousparty@gmail.com. It's Freddilicious baby!
7: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
8: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
9: Ad essere giovani si impara da vecchi. Proverbio popolare.
8: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5. Comunicazione integrata. Artigiani multimediali.
10: Radio Touring 104.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: L'estate è il profumo delle cose buone, quelle del Sant'Alessio Summer Food Fest, dal 10 al 13 agosto, 4 serate all'insegna di street food, musica e divertimento. Ogni sera un grande spettacolo, si parte con il Walking Radio di Touring 104 e il DJ set Fry Delicious con Filippo Lopresti. Poi i ragazzi del Vespa Club, Taranta Sona con i giganti di Tauria Nova e gran finale con Fiordaliso. In più, animazione per bambini, Luna Park, Toro Meccanico, stand di artigianato e tantissimi stand di street food con tante specialità da gustare. Per arrivare comodamente, navetta gratuita dallo svincolo di Sant'Alessio, sulla strada a scorrimento veloce Gallico Gambarie, a 10 minuti dallo svincolo autostradale di Gallico. Sant'Alessio Summer Food Fest, dal 10 al 13 agosto. Non prendere impegni, l'estate ti aspetta nel cuore dell'Aspromonte. Vivi il Sant'Alessio Summer Food Fest!
2: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi: scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici.

Solari fuochi d'artificio sul mare. Vivi un'estate fatta di emozioni, tradizione e condivisione. Madonna di Porto Salvo 2026. La festa che unisce un'intera comunità. Ti aspettiamo a Gallico Marina dal 24 luglio al 2 agosto. Non mancare.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Di fronte all'ondata migratoria in atto a Ceuta, l'Italia è pronta a intervenire, anche arrivando a sospendere lo spazio di Schengen con la Spagna. Lo afferma la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in riferimento a quanto sta accadendo nell'exclave di Madrid. Le immagini che arrivano da Ceuta sono impressionanti e dimostrano ancora una volta che l'immigrazione clandestina fuori controllo rappresenta una minaccia concreta per la sicurezza dei confini europei, ha aggiunto la Premier su X, convocato dal ministro degli esteri spagnolo, l'ambasciatore italiano a Madrid. Veniamo adesso all'annuncio di Donald Trump su un accordo per il disarmo completo di Hamas e degli altri gruppi armati presenti nella striscia di Gaza, e il servizio della redazione.
2: Secondo il presidente americano, l'intesa è stata raggiunta dal cosiddetto Board of Peace e rappresenta un passo decisivo verso una pace duratura. Una volta completato il disarmo, le forze israeliane dovrebbero ritirarsi dalla striscia. La sicurezza sarebbe affidata ad una forza internazionale di stabilizzazione affiancata da un nuovo corpo di polizia palestinese. L'annuncio è stato confermato anche da alcuni responsabili di Hamas. Un vertice tra i negoziatori è previsto a breve al Cairo per definire tempi e modalità di attuazione dell'accordo.
1: L'economia: non abbiamo ricevuto alcun progetto né alcuna informazione su una potenziale fusione tra MPS e BPM, di conseguenza non siamo in grado di dire se questo progetto potrebbe creare valore per gli azionisti di Piazza Meda. Così il CEO di Crédit Agricole, Oliver Gavalda, secondo quanto riporta AFP, il vice AD Jérôme Grivet ribadisce: non siamo a conoscenza di alcun progresso concreto in merito a questa proposta di discussione, ma con il 29,3% di BPM siamo indispensabili. Questo significa che nulla può essere fatto contro di noi o senza di noi, ma ovviamente non siamo gli unici a prendere le decisioni. Misterioso episodio di criminalità a Torre del Greco, in provincia di Napoli, dove ieri sera un netturbino è stato ferito a colpi d'arma da fuoco. L'uomo avrebbe riferito di essere stato avvicinato in via Sardegna da una persona a volto coperto che gli ha esploso dei colpi d'arma da fuoco ferendolo alle gambe. Il netturbino si è poi recato con mezzi propri in ospedale per le cure. Non è in pericolo di vita. Sull'episodio indaga la polizia. In chiusura lo sport, con la morte la notte scorsa di Franco Barisi, il servizio della redazione.
3: La bandiera milanista aveva 66 anni. L'annuncio di Milan su X, la storia del Milan in lacrime per la scomparsa di Franco Baresi. Il suo esempio si legge e la sua profondità saranno per sempre come la sua maglia numero 6, parte integrante e fondamentale del DNA e del cammino di tutto il club.
1: A 2 anni dalle Olimpiadi, Parigi torna ad ospitare un grande evento internazionale con la 38esima edizione dei campionati europei di nuoto, tuffi e discipline acquatiche. Anche la Senna tornerà protagonista ospitando le prove di nuoto in acque libere e di tuffi dalle grandi altezze. Per l'occasione la Federazione Europea di Nuoto ha accolto le richieste degli atleti in merito al controllo della qualità delle acque e anche sulle misure sanitarie da adottare in caso di problemi. In attesa di vedere in acqua Gregorio Paltrinieri e compagni dal 4 al 9 agosto e temerari tuffatori dalle grandi altezze dal 7 al 9 agosto al Center Antique Olympique, c'è stata la presentazione delle prime 2 discipline in programma da oggi, i tuffi e il nuoto artistico, con i primi che proseguiranno fino al 6 agosto, un giorno dopo la fine delle prove dell'altra disciplina ospitata nella stessa piscina con i 2 campi gara affiancati. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
0: Touring 104, informazione e passione.
4: Agosto ha un solo appuntamento, Sant'Alessio in Aspromonte. Dall'8 al 16 agosto gli appuntamenti d'estate ti aspettano con un ricco programma di cultura, musica, spettacoli, incontri, tradizioni e intrattenimento per tutte le età. Dal 10 al 13 agosto non perdere il Sant'Alessio Summer Food Fest. Street food, musica dal vivo, gusto e divertimento nel cuore del Borgo. Sant'Alessio in Aspromonte, l'estate che unisce emozioni, sapori e comunità.
5: Touring 104 Classic, un classico di sempre da rivivere ora.
6: Let's go girls.

0: Touring 104 Notizie.
1: Migliaia di motorini elettrici importati dalla Cina e venduti come biciclette a pedalata assistita sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza in diverse regioni italiane. Il provvedimento è stato emesso dal GIP di Palmi. Nell'inchiesta sono indagati un imprenditore palermitano e una società per frode in commercio e falso. Secondo gli investigatori, dal 2023 sarebbero stati importati almeno 6.885 veicoli non conformi per un valore di circa 5 milioni di euro. Una donna di 53 anni è stata arrestata dalla polizia locale perché sorpresa, secondo quanto ricostruito dagli agenti, a rubare energia elettrica e acqua all'interno di un immobile pubblico occupato abusivamente. L'intervento è avvenuto nella zona nord della città. Nel corso di altri controlli, 6 persone sono state denunciate per occupazione abusiva e furto, mentre un uomo è stato deferito per aver fornito false generalità. Per tutti vale la presunzione di innocenza. Un uomo di 91 anni è stato denunciato dalla polizia locale di Reggio Calabria per aver incendiato un cumulo di rifiuti nella zona di Gallico. Tra i materiali dati alle fiamme vi sarebbero stati anche rifiuti speciali. Il rogo, divampato in un terreno non di sua proprietà, è stato rapidamente spento dai vigili del fuoco. La presenza di sterpagli avrebbe potuto favorire la propagazione dell'incendio. L'intervento rientra nell'operazione Piazza Pulita.
2: Lo sport.
3: Lontana dalla città per preparare al meglio una stagione che non può essere sbagliata, la regina si trasferisce a Cantalupa, dove svolgerà il lavoro di preparazione in vista del campionato di Serie D. Sarà il quarto torneo consecutivo tra i dilettanti per il club amaranto, uno scenario difficilmente immaginabile quando la federazione cancellò la società dal professionismo. Adesso però si riparte con un nuovo progetto e più ambizioso, guidato da un profondo conoscitore del calcio come Claudio Lotito. Il patron è stato chiarissimo durante la conferenza stampa di presentazione. La regina giocherà per vincere e non per recitare un ruolo da comparsa. Sarà poi come sempre il campo a emettere il verdetto definitivo, ma la società sta cercando di creare tutti i presupposti per disputare un campionato da protagonista. La strada scelta passa dalla costruzione di un organico di altissimo livello per la categoria, senza lasciare nulla al caso. Al momento sono 19 i calciatori convocati per il ritiro di Cantalupa. Non è escluso che qualcuno possa lasciare il gruppo, mentre appare certo l'arrivo di altri rinforzi. Tra i convocati figura per esempio soltanto un portiere, Lago Nigro. È quindi impensabile che la squadra affronti la preparazione con un solo estremo difensore. Il secondo dovrebbe essere Piras, classe 2006, la cui ufficializzazione potrebbe arrivare a breve. È attesa anche la comunicazione relativa all'ingaggio dell'esperto difensore Lancini. Il calciatore si prepara ad affrontare il primo campionato di Serie D della sua carriera dopo aver collezionato circa 300 presenze tra i professionisti. Il mercato però non è ancora concluso. La società lavora verso gli ultimi grandi colpi, a partire dal centrocampo dove resta caldo il nome di Alberto Aquadro. Grande attenzione anche al reparto offensivo. I nomi trattati dalla regina hanno già acceso l'entusiasmo della tifoseria e probabilmente stanno iniziando a preoccupare le dirette concorrenti. Il ritiro è appena cominciato, ma il messaggio lanciato dal club appare già evidente. Questa volta l'obiettivo è arrivare fino in fondo.
0: Touring 104. Informazione e passione.
4: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
5: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario. assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termo Casa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termo Casa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
6: L'estate è il profumo delle cose buone, quelle del Santa

0: Alessio Summer Food Fest, dal 10 al 13 agosto, 4 serate all'insegna di street food, musica e divertimento. Ogni sera un grande spettacolo, si parte con il Walking Radio di Turin 104 e il DJ set Fry Delicious con Filippo Lopresti. Poi i ragazzi del Vespa Club, Taranta Sona con i giganti di Tauria Nova e gran finale con Fiordaliso. In più, animazione per bambini, Luna Park, Toro Meccanico, stand di artigianato e tantissimi stand di street food con tante specialità da gustare. Per arrivare comodamente, navetta gratuita dallo svincolo di Sant'Alessio, sulla strada a scorrimento veloce Gallico Gambarie, a 10 minuti dallo svincolo autostradale di Gallico. Sant'Alessio Summer Food Fest, dal 10 al 13 agosto. Non prendere impegni, l'estate ti aspetta nel cuore dell'Aspromonte. Vivi il Sant'Alessio Summer Food Fest!
1: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
2: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
3: Afferra il presente e affidati al domani il meno possibile. Orazio Flacco.
2: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. L'Arabia Saudita si sta preparando ad una grande offensiva militare contro gli Houthi via mare e forze via terra nello Yemen centrale, lo scrive il Guardian, che cita fonti yemenite. E una serie di potenti esplosioni notturne ha scosso alcune regioni libanesi e meridionali in seguito agli attacchi israeliani. Le esplosioni si sono propagate in tutto il sud nel distretto di Mariayoun. Violente esplosioni vicino al castello di Beaufort hanno mandato in frantumi finestre e danneggiato abitazioni della vicina città di Qalqilia. Le forze israeliane hanno perlustrato la periferia di Al-Munsuri e Biyut al-Sayyad nel distretto di Tiro con raffiche di mitragliatrice pesante, lanciando al contempo colpi di artiglieria contro Al-Munsuri. Segnalati anche movimenti di carri armati sulla collina di Barachit in direzione Ainat. Intanto anche Hamas ha confermato l'accordo raggiunto con Israele per la seconda fase della tregua, che prevede il disarmo del movimento islamico che governa la striscia di Gaza. Due responsabili hanno affermato all'AFP che è stato raggiunto l'accordo, confermando dunque le parole del presidente americano Donald Trump. In Spagna adesso, dove è emergenza migranti a Ceuta, la città autonoma spagnola sulla costa nordafricana, e il servizio della redazione.
2: In 7 giorni migliaia di persone hanno raggiunto a nuoto il territorio spagnolo partendo dal Marocco, 16 corpi recuperati in mare. Il premier Pedro Sanchez parla del rischio di una crisi umanitaria e ha disposto l'invio dell'esercito a sostegno della Guardia Civile. Cresce intanto la tensione tra Madrid e Rabat, ma anche tra Spagna e Italia. Fonti di Palazzo Chigi fanno sapere che Roma valuta la sospensione di Schengen con la Spagna. Il ministro degli esteri Antonio Tajani si dice favorevole, definendo l'immigrazione incontrollata un pericolo per la sicurezza. Dura la replica del ministro spagnolo José Manuel Albares, che ha convocato l'ambasciatore italiano per protesta.
1: Con il picco di investimenti PNRR che raggiungono i 9,3 miliardi, 3 in più dell'anno precedente, il Sud nel 2026 dovrebbe confermare un tasso di crescita superiore a quello del Centro-Nord, più 0,8%, e quanto stima lo SBIMEZ, Associazione per lo Sviluppo dell'Industria nel Mezzogiorno, e del più 0,7% la crescita attesa nel nostro paese, sostenuta anche in questo caso da un'accelerazione degli investimenti del PNRR con un incremento di circa 2 miliardi, più 0,7% anche la crescita attesa per il PIL dell'Italia. Per il 2027, esaurito il PNRR, avverte SBIMEZ, nel Sud la crescita dovrebbe dimezzarsi, più 0,4%, e risultare diversamente dal quinquennio precedente, sia pur di poco inferiore a quello del Centro-Nord, più 0,5%. Ultima pagina, parliamo adesso di un'iniziativa di solidarietà messa in atto dagli studenti del corso di laurea in infermieristica dell'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, impegnati nel percorso formativo presso l'Istituto Pascale di Napoli. Hanno consegnato a tutti i pazienti oncologici ricoverati che trascorreranno il mese di agosto in ospedale una piccola boccetta contenente sabbia marina, una conchiglia, un'alga e un messaggio: vorrei portarti al mare, anzi portarti il mare. Lo sport in chiusura: la Confederazione Calcistica Asiatica ha annunciato di sostenere la UEFA e la CONCACAF in merito alle preoccupazioni per la proposta della FIFA di vendere una quota delle attività commerciali della Coppa del Mondo. Il fatto che la situazione abbia raggiunto il punto in cui la reale possibilità di un boicottaggio della Coppa del Mondo FIFA è entrata nel dibattito pubblico dovrebbe preoccupare tutti coloro che hanno a cuore il futuro del nostro sport, ha affermato la FC, che rappresenta 47 nazioni membri, tra cui Australia, Cina, Giappone e Arabia Saudita. Non c'è altro, a più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione. L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net. C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fridayliciousparty@gmail.com. It's Fridaylicious Baby!
3: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
0: Agosto ha un solo appuntamento, Sant'Alessio in Aspromonte. Dall'8 al 16 agosto gli appuntamenti d'estate ti aspettano con un ricco programma di cultura, musica, spettacoli, incontri, tradizioni e intrattenimento per tutte le età. Dal 10 al 13 agosto non perdere il Sant'Alessio Summer Food Fest. Street food, musica dal vivo, gusto e divertimento nel cuore del Borgo. Sant'Alessio in Aspromonte, l'estate che unisce emozioni, sapori e comunità. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
4: Smash It's Up Chart,

0: L'estate è il profumo delle cose buone. Quelle del Sant'Alessio Summer Food Fest. Dal 10 al 13 agosto. 4 serate all'insegna di street food, musica e divertimento. Ogni sera un grande spettacolo. Si parte con il Walking Radio di Touring 104 e il DJ set Fredelicious con Filippo Lopresti. Poi i ragazzi del Vespa Club. Taranta Sona con i giganti di Tauria Nova e gran finale con Fiordaliso. In più, animazione per bambini, Luna Park, Toro Meccanico, stand di artigianato e tantissimi stand di street food con tante specialità da gustare. Per arrivare comodamente, navetta gratuita dallo svincolo di Sant'Alessio, sulla strada a scorrimento veloce Gallico Gambarie, a 10 minuti dallo svincolo autostradale di Gallico. Sant'Alessio Summer Food Fest, dal 10 al 13 agosto. Non prendere impegni, l'estate ti aspetta nel cuore dell'Aspromonte. Vivi il Sant'Alessio Summer Food Fest!
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
0: L'estate si accende a Gallico Marina. Dal 24 luglio al 2 agosto, grandi festeggiamenti in onore della Madonna di Porto Salvo. 10 giorni da vivere insieme, tra spiritualità, musica, spettacoli, sport e divertimento per tutta la famiglia. Celebrazioni religiose, concerti, teatro, eventi in piazza. E il 2 agosto, il gran finale, con la solenne processione e gli spettacolari fuochi d'artificio sul mare. Vivi un'estate fatta di emozioni, tradizione e condivisione. Madonna di Porto Salvo 2026, la festa che unisce un'intera comunità. Ti aspettiamo a Gallico Marina dal 24 luglio al 2 agosto. Non mancare.
2: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.

0: Ogni giorno dalle 14 alle 17 Smash It's Up Chart.
1: Smash It's Up Chart.
0: La classifica dei 30 più trasmessi su Turing 104. 104. In ordine sparso.

0: Touring 104 Notizie.
1: Migliaia di motorini elettrici importati dalla Cina e venduti come biciclette a pedalata assistita sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza in diverse regioni italiane. Il provvedimento è stato emesso dal GIP di Palmi. Nell'inchiesta sono indagati un imprenditore palermitano e una società per frode in commercio e falso. Secondo gli investigatori, dal 2023 sarebbero stati importati almeno 6.885 veicoli non conformi per un valore di circa 5 milioni di euro. Una donna di 53 anni è stata arrestata dalla polizia locale perché sorpresa, secondo quanto ricostruito dagli agenti, a rubare energia elettrica e acqua all'interno di un immobile pubblico occupato abusivamente. L'intervento è avvenuto nella zona nord della città. Nel corso di altri controlli, 6 persone sono state denunciate per occupazione abusiva e furto, mentre un uomo è stato deferito per aver fornito false generalità. Per tutti vale la presunzione di innocenza. Un uomo di 91 anni è stato denunciato dalla polizia locale di Reggio Calabria per aver incendiato un cumulo di rifiuti nella zona di Gallico. Tra i materiali dati alle fiamme vi sarebbero stati anche rifiuti speciali. Il rogo, divampato in un terreno non di sua proprietà, è stato rapidamente spento dai vigili del fuoco. La presenza di sterpagli avrebbe potuto favorire la propagazione dell'incendio. L'intervento rientra nell'operazione Piazza Pulita.
2: Lo sport.
3: Lontana dalla città per preparare al meglio una stagione che non può essere sbagliata, la regina si trasferisce a Cantalupa, dove svolgerà il lavoro di preparazione in vista del campionato di Serie D. Sarà il quarto torneo consecutivo tra i dilettanti per il club amaranto, uno scenario difficilmente immaginabile quando la federazione cancellò la società dal professionismo. Adesso però si riparte con un nuovo progetto e più ambizioso, guidato da un profondo conoscitore del calcio come Claudio Lotito. Il padron è stato chiarissimo durante la conferenza stampa di presentazione. La regina giocherà per vincere e non per recitare un ruolo da comparsa. Sarà poi come sempre il campo a emettere il verdetto definitivo, ma la società sta cercando di creare tutti i presupposti per disputare un campionato da protagonista. La strada scelta passa dalla costruzione di un organico di altissimo livello per la categoria, senza lasciare nulla al caso. Al momento sono 19 i calciatori convocati per il ritiro di Cantalupa. Non è escluso che qualcuno possa lasciare il gruppo, mentre appare certo l'arrivo di altri rinforzi. Tra i convocati figura per esempio soltanto un portiere, Lago Nigro. È quindi impensabile che la squadra affronti la preparazione con un solo estremo difensore. Il secondo dovrebbe essere Piras, classe 2006, la cui ufficializzazione potrebbe arrivare a breve. È attesa anche la comunicazione relativa all'ingaggio dell'esperto difensore Lancini. Il calciatore si prepara ad affrontare il primo campionato di Serie D della sua carriera dopo aver collezionato circa 300 presenze tra i professionisti. Il mercato però non è ancora concluso. La società lavora verso gli ultimi grandi colpi, a partire dal centrocampo, dove resta caldo il nome di Alberto Aquadro. Grande attenzione anche al reparto offensivo. I nomi trattati dalla regina hanno già acceso l'entusiasmo della tifoseria e probabilmente stanno iniziando a preoccupare le dirette concorrenti. Il ritiro è appena cominciato, ma il messaggio lanciato dal club appare già evidente. Questa volta l'obiettivo è arrivare fino in fondo.
0: Touring 104. Informazione e passione.
4: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
5: Agosto ha un solo appuntamento, Sant'Alessio in Aspromonte. Dall'8 al 16 agosto gli appuntamenti d'estate ti aspettano con un ricco programma di cultura, musica, spettacoli, incontri, tradizioni e intrattenimento per tutte le età. Dal 10 al 13 agosto non perdere il Sant'Alessio Summer Food Fest. Street food, musica dal vivo, gusto e divertimento nel cuore del Borgo. Sant'Alessio in Aspromonte, l'estate che unisce emozioni, sapori e comunità. L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net. C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby! Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
6: Un aforisma al giorno, pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
7: Agli stupidi non capita mai di pensare che il merito e la buona sorte sono strettamente correlati. Cesare Pavese.
6: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimedia.

0: ogni giorno dalle 14 alle 17 Smash It's Up Chart. In ordine sparso, la classifica dei più trasmessi su Touring 104.
1: Smash It's Up Chart.

0: State ascoltando Smash It Up Chart. Wow. Solo su Touring 104.
1: Chi si o mare? Perché non te ne niente, o sai che devo mare? E con mio pane non ti va a mancare mai. Ma tu che ne sai?

0: Questa è Touring 104.
1: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale

0: chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani, oggi.
1: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria, telefono 0965 20 359. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social. L'estate è il profumo delle cose buone, quelle del Sant'Alessio Summer Food Fest, dal 10 al 13 agosto, 4 serate all'insegna di street food, musica e divertimento. Ogni sera un grande spettacolo, si parte con il Walking Radio di Turin 104 e il DJ set Fry Delicious con Filippo Lopresti. Poi i ragazzi del Vespa Club, Taranta Sona con i giganti di Taurianova e gran finale con Fiordaliso. In più, animazione per bambini, Luna Park, Toro Meccanico, stand di artigianato e tantissimi stand di street food con tante specialità da gustare. Per arrivare comodamente, navetta gratuita dallo svincolo di Sant'Alessio, sulla strada a scorrimento veloce Gallico Gambaria, a 10 minuti dallo svincolo autostradale di Gallico. Sant'Alessio Summer Food Fest, dal 10 al 13 agosto. Non prendere impegni, l'estate ti aspetta nel cuore dell'Aspromonte. Vivi il Sant'Alessio Summer Food Fest!
2: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto: boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo, trova occhi ovunque, mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
1: L'estate si accende a Gallico Marina. Dal 24 luglio al 2 agosto, grandi festeggiamenti in onore della Madonna di Porto Salvo. 10 giorni da vivere insieme, tra spiritualità, musica, spettacoli, sport e divertimento per tutta la famiglia. Celebrazioni religiose, concerti, teatro, eventi in piazza. E il 2 agosto, il gran finale, con la solenne processione e gli spettacolari fuochi d'artificio sul mare. Vivi un'estate fatta di emozioni, tradizione e condivisione. Madonna di Porto Salvo 2026, la festa che unisce un'intera comunità. Ti aspettiamo a Gallico Marina dal 24 luglio al 2 agosto. Non mancare.

0: song.
1: Questa è Smash It Up Chart, solo su Touring 104.
2: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. L'Arabia Saudita si sta preparando ad una grande offensiva militare contro gli Houthi via mare e forse via terra nello Yemen centrale, lo scrive il Guardian, che cita fonti yemenite. E una serie di potenti esplosioni notturne ha scosso alcune regioni libanesi e meridionali in seguito agli attacchi israeliani. Le esplosioni si sono propagate in tutto il sud nel distretto di Mariayoun. Violente esplosioni vicino al castello di Beaufort hanno mandato in frantumi finestre e danneggiato abitazioni della vicina città di Qalqilia. Le forze israeliane hanno perlustrato la periferia di Al-Munsuri e Biyut al-Sayyad nel distretto di Tiro con raffiche di mitragliatrice pesante, lanciando al contempo colpi di artiglieria contro Al-Munsuri. Segnalati anche movimenti di carri armati sulla collina di Barachit in direzione Ainat. Intanto anche Hamas ha confermato l'accordo raggiunto con Israele per la seconda fase della tregua, che prevede il disarmo del movimento islamico che governa la striscia di Gaza. Due responsabili hanno affermato all'AFP che è stato raggiunto l'accordo, confermando dunque le parole del presidente americano Donald Trump. In Spagna adesso, dove è emergenza migranti a Ceuta, la città autonoma spagnola sulla costa nordafricana, e il servizio della redazione.
2: In 7 giorni migliaia di persone hanno raggiunto a nuoto il territorio spagnolo partendo dal Marocco, 16 corpi recuperati in mare. Il premier Pedro Sanchez parla del rischio di una crisi umanitaria e ha disposto l'invio dell'esercito a sostegno della Guardia Civil. Cresce intanto la tensione tra Madrid e Rabat, ma anche tra Spagna e Italia. Fonti di Palazzo Chigi fanno sapere che Roma valuta la sospensione di Schengen con la Spagna. Il ministro degli esteri Antonio Tajani si dice favorevole, definendo l'immigrazione incontrollata un pericolo per la sicurezza. Dura la replica del ministro spagnolo José Manuel Albares, che ha convocato l'ambasciatore italiano per protesta.
1: Con il picco di investimenti PNRR che raggiungono i 9,3 miliardi, 3 in più dell'anno precedente, il Sud nel 2026 dovrebbe confermare un tasso di crescita superiore a quello del Centro-Nord, più 0,8%, e quanto stima lo SBIMEZ, Associazione per lo Sviluppo dell'Industria nel Mezzogiorno, e del più 0,7% la crescita attesa nel nostro paese, sostenuta anche in questo caso da un'accelerazione degli investimenti del PNRR con un incremento di circa 2 miliardi, più 0,7% anche la crescita attesa per il PIL dell'Italia. Per il 2027, esaurito il PNRR, avverte SBIMEZ, nel sud la crescita dovrebbe dimezzarsi, più 0,4%, e risultare diversamente dal quinquennio precedente, sia pur di poco inferiore a quello del Centro-Nord, più 0,5%. Misterioso episodio di criminalità a Torre del Greco, in provincia di Napoli, dove ieri sera un netturbino è stato ferito a colpi d'arma da fuoco. L'uomo avrebbe riferito di essere stato avvicinato in via Sardegna da una persona a volto coperto che gli ha esploso dei colpi d'arma da fuoco, ferendolo alle gambe. Il netturbino si è poi recato con mezzi propri in ospedale per le cure. Non è in pericolo di vita. Sull'episodio indaga la polizia. In chiusura allo sport, con la morte la notte scorsa di Franco Barisi, il servizio della redazione.
3: La bandiera milanista aveva 66 anni. L'annuncio di Milan su X, la storia del Milan in lacrime per la scomparsa di Franco Baresi. Il suo esempio, si legge, e la sua profondità saranno per sempre come la sua maglia numero 6, parte integrante e fondamentale del DNA e del cammino di tutto il club.
1: A 2 anni dalle Olimpiadi, Parigi torna ad ospitare un grande evento internazionale con la 38esima edizione dei campionati europei di nuoto, tuffi e discipline acquatiche. Anche la Senna tornerà protagonista, ospitando le prove di nuoto in acque libere e di tuffi dalle grandi altezze. Per l'occasione la Federazione Europea di Nuoto ha accolto le richieste degli atleti in merito al controllo della qualità delle acque, anche sulle misure sanitarie da adottare in caso di problemi. In attesa di vedere in acqua Gregorio Paltrinieri e compagni dal 4 al 9 agosto e temerari tuffatori dalle grandi altezze dal 7 al 9 agosto al Center Antique Olympique, c'è stata la presentazione delle prime 2 discipline in programma da oggi, i tuffi e il nuoto artistico, con i primi che proseguiranno fino al 6 agosto, un giorno dopo la fine delle prove dell'altra disciplina ospitata nella stessa piscina con i 2 campi gara affiancati. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
0: Touring 104, informazione e passione.
4: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Vumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Vumbaca.
5: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Freddy Licious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Freddy Licious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Freddy Licious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su freddyliciousparty@gmail.com. It's Freddy Licious Baby! Agosto ha un solo appuntamento, Sant'Alessio in Aspromonte. Dall'8 al 16 agosto gli appuntamenti d'estate ti aspettano con un ricco programma di cultura, musica, spettacoli, incontri, tradizioni e intrattenimento per tutte le età. Dal 10 al 13 agosto non perdere il Sant'Alessio Summer Food Fest. Street food, musica dal vivo, gusto e divertimento nel cuore del Borgo. Sant'Alessio in Aspromonte, l'estate che unisce emozioni, sapori e comunità. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
4: Un aforisma al giorno, pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
6: Amore è stare svegli tutta la notte con un bambino malato o con un adulto molto in salute. David Frost.
4: Un aforisma al giorno

0: Ma è, qui è melanzana, melanzana. No, la Z.
1: È giusta, dolce. Melanzana.
0: Ben ritrovati, ciao da Filippo, grazie di cuore per aver scelto anche oggi Casa Oppressi, venerdì 31 luglio e direttamente con la cuccetta.
1: No, in macchina.
0: In macchina. From Milan, l'abbiamo avuto protagonista una settimana fa, venerdì scorso.
1: Esatto, non vedevo l'ora di vederti dal vivo.
0: Hai visto?
1: Non ce la facevo stare distante da te, Filippo.
0: Grande, Matt Simon, perché ce l'aveva promesso, come tutti quelli che sono in giro per il mondo a fare una carriera meravigliosa, però torno a Reggio Calabria dove
1: torniamo a casa. Ciao a tutti, buon pomeriggio.
0: Grazie, ti stanno guardando, grazie Nick per la parte super tecnica in regia. Hai visto che bella radio?
1: Bellissimo, è uno studio stupendo. Adesso dobbiamo fare qualcosa dal vivo prima o poi.
0: La batteria c'è, non so.
1: Facciamo veramente una bella jam session con tutti i musicisti reggini, spariamo una cosa.
0: Bella idea. Ma dai, tu hai mai screcciato? Cioè, tu hai iniziato a fare il DJ?
1: No, non è. Non sono DJ, no. Io ho iniziato studiando jazz. Sax, percussioni, e poi ho iniziato
0: tutto
1: a scrivere.
0: Tutto qua a Reggio,
1: tutto a Reggio. Ma io sono rimasto a Reggio fino a 30 anni, quindi...
0: E poi
1: sono andato via.
0: Che
1: e
0: bello.
1: Poi ho iniziato a scrivere, ho iniziato a cantare, e da lì un altro tipo di carriera.
0: Possiamo ricordare il tuo primo grande gruppo? I Calafro.
1: Certo, i Calafro sono il mio gruppo storico, la mia famiglia, la My Crew.
0: No, perché è bello, perché quando degli amici si incontrano e decidono di fare qualcosa, diciamo, facciamo questa cosa qui.
1: Restano gli anni più belli della mia vita.
0: Hai visto?
1: Indubbiamente quegli anni lì non si possono dimenticare. È stato un momenti di tour a 19-20 anni che hanno segnato profondamente la mia vita e mi hanno cambiato, perché io poi con la musica e della musica ne ho fatto un mestiere, ed è nato tutto quanto da un gioco, perché alla fine non credi mai che possa diventare un mestiere. Però rimaneggiando, dandosi da fare, è una grande scuola iniziare a fare la gavetta da Reggio Calabria in giro per l'Italia.
0: E poi adesso hai uno studio a Milano, quindi
1: sì, adesso mi muovo nel mondo dello spettacolo, non faccio il musicista di professione, lo faccio di diletto, è molto più divertente e meno stressante così. Mi muovo però nel mondo dello spettacolo, mi occupo di management, faccio il manager.
0: Sì, me l'ha detto, di artisti bravissimi. Senti, è poco. Tu hai detto l'ho fatto una domenica mattina, com'è la storia?
1: Noi ci siamo visti venerdì scorso, no? Allora io ti ho detto, ma io devo andare da Filippo a trovarlo perché non ci vediamo da tantissimi anni. Ma come faccio ad andare? Non è che posso presentarmi così a mani vuote. Allora domenico ho acceso il computer e ho detto, ma sai che fa? Faccio la mia canzone estiva e la porto direttamente da Filippo, la presento e il giorno dopo la faccio uscire. E così è, domani uscirà, ma io te la porto qui in anteprima e ce la godiamo insieme.
0: Infatti ti ho detto, ma non hai fatto il video? Ma che video? L'ho fatto la canzone in mezza giornata. Che bello.
1: E ho fatto la canzone, ho fatto una settimana di lavoro per chiudere le cose prima di andare in ferie, ancora non ci sono andato, oggi è il mio ultimo 12... giorno di smart working. Ho fatto due live, un DJ set
0: ieri sera,
1: caspita, non ce la facevo a fare anche il video.
0: Che meraviglia. Senti, la sentiamo.
1: Dai, voglio vedere che ne pensi.
0: Dai, così. Con la cuffia lo sento dalla radio.
1: Vai,
0: e salutiamo anche gli amici che guardano l'87 del digitale. Siamo in diretta, c'è poco, Matt Simon live qui in studio.

0: So, listen, baby.
1: Una gran penna, c'è voluto un testo profondissimo.
0: No, però è divertente.
1: Ma sì, è un gioco estivo, sai, quando comunque ti, cioè, con la musica bisogna divertirsi, non prendersi sempre troppo sul serio,
0: fare
1: no?
0: Tutti
1: poi arriva l'estate,
0: tristi.
1: Caspita, uno si vuole divertire, vuole caricare qualche storia. Io l'ho fatta molto pensando al social, a giocare, voglio andare a mare, voglio fare una roba, ho detto, ma voglio fare un pezzo e comunque mi diverto, scrivo DJ,
0: ma,
1: ciao.
0: Ma hai scritto, hai linkato anche Schiaccia Play, no? Come DJ, no?
1: Certo, per forza.
0: No, mi prendono in giro, cioè, sai, prima di una festicciola mi dicono dai, schiaccia play. Io ultimamente lo facevo 30 anni fa, no? Col piede, faccio così.
1: Occhio che adesso rischi di restarci in quella posizione.
0: Ah, vabbè. Senti, complimenti. Allora, senti, poco.
1: Okay. Beh, no, impressione a caldo, Filippo.
0: No, a un certo punto ho sentito Caparezza.
1: Sì.
0: No, ma mi è piaciuto un sacco i cori. C'è un coro fatto e poi questo sound un po' tropicale.
1: Esatto,
0: no?
1: Esatto. Sì, c'è un po' di tra la dancehall e il reggaeton.
0: Sì,
1: comunque caraibico,
0: caraibico,
1: come sonorità. Sì, poi ho giocato un po' con la voce, cambiando un po' il flow per renderlo un po' più cretino.
0: Okay. Oh, ragazzi, flow è bellissimo. Mi mancava sta parola qua. Però divertente.
1: Sì,
0: cioè,
1: sì, dai, sono contento che ti sia divertito.
0: Tipo troppo poco, cioè la gente può...
1: Capito, ti resta quello.
0: Sì,
1: non
0: ti resta.
1: C'è neanche bisogno tanto di studiarlo il testo,
0: ti
1: per
0: resta.
1: Impararlo.
0: Ma è uscito una domenica mattina, veramente l'hai preparato?
1: Ho scritto la domenica mattina, poi sono andato a farmi una spa.
0: Ah, ok.
1: Avevo bisogno di staccare, sono tornato alla spa, ho registrato, mixato, masterizzato e te l'ho mandato.
0: Infatti. Ed esce domani, ragazzi.
1: Esce domani su tutte le piattaforme.
0: Mad Simon, cioè basta scrivere Mad Simon.
1: Esatto, poco.
0: Senti, mi racconti, cioè tu sei andato via a 30 anni, anche per i nostri radioascoltatori, quelli che guardano l'87 e il digitale terrestre. Cioè tu sei andato via a Milano, sei arrivato, ma avevi già dei contatti, come ma nascono queste imprese?
1: Avevo dei contatti, ma sono comunque dalla ricerca come fossi un bimbo,
0: certo.
1: Appena arrivato in una
0: Milano
1: metropoli.
0: Non è facile.
1: Non è facile, però comunque penso in generale, se voglio sporcarti le mani e metterti in gioco, riesci a trovare delle opportunità. Io ho iniziato come se fossi un novello, quindi comunque ho fatto lo stagista a 30 anni.
0: Lo stagista?
1: Sì, perché ho iniziato a sudare, a farmi fare le corse, ho iniziato in un'agenzia in cui facevo di tutto e poi piano piano ho iniziato a ritagliarmi il mio ruolo, sono salito di livello, poi adesso ho cambiato agenzia. In questa nuova agenzia sono a capo del dipartimento di gestione appunto dei talent. Gestisco creator del mondo del web, principalmente mi occupo di campagne social, digital, eccetera eccetera.
0: Poi quando ti ho intervistato la scorsa settimana, io mi ricordavo di questa cosa bella che fate nelle carceri minorili, no?
1: Sì. Io principalmente seguo Kento sia come fratello, e da 20 anni che suoniamo insieme appunto con i Calafro.
0: Certo,
1: siamo,
0: certo.
1: Abbiamo iniziato, lui da 15 lavora nelle carceri minorili, adesso gli faccio da manager oltre che suonarci insieme, e seguiamo appunto diversi progetti con diverse associazioni all'interno di queste carceri, come anche carceri per adulti. Francesco si impegna molto, è un messaggio che portiamo avanti da tanto tempo insieme. Abbiamo anche scritto uno spettacolo teatrale quest'anno, c'è lui sul palco, ma l'abbiamo scritto insieme, lo stiamo portando in giro per tutta l'Italia. A fine novembre ci sarà tappa anche a Reggio Calabria.
0: Ah, okay,
1: sarai
0: bello.
1: Sicuramente invitato.
0: Certo,
1: però ci stiamo prendendo delle grosse soddisfazioni, è un messaggio molto importante, non se ne parla troppo spesso, c'è bisogno di accendere una lampadina e non condannare dei ragazzi che fanno degli sbagli, molto spesso non per colpa loro, ma perché sono messi nelle condizioni di doverlo fare, perché un ragazzo di 12, 13, 14 anni ancora non ha gli strumenti per capire davvero come uscirne fuori da determinate situazioni. A volte la via più facile è quella di delinquere o di farsi del male, quindi bisogna porsi delle domande prima di giudicare.
0: Ma questa è l'età che voi affrontate, questi da 13 a 17, diciamo.
1: Esatto, perché poi vanno nel carcere degli adulti. Tanti di questi ragazzi sono poveri, perché alla fine chi non ha un potere per potersi pagare un buon avvocato resta relegato lì. Molti sono stranieri, quindi la situazione è molto complicata.
0: Senti, ti fermo un attimo.
1: Vai.
0: Perché la chiacchierata con te continua tra un po'. Abbiamo il super Mad Simon ospite a Turing questo venerdì 31 luglio.

0: da ieri che l'abbiamo programmata, anzi vi ricordo ai nostri super radioascoltatori di Cadano Pressing, anche oggi ci sono un sacco di canzoni nuove che tra un po' andremo a sentire.
1: Mi sto godendo la tua selezione, Filippo, alla grande. No, cioè, mi trasferisco a casa Lopresti. Mettiamo una brandina qua.
0: No, ma sai qual è il divertimento? Che arrivano tutte le canzoni, no? Cioè io li sento. Poi decidiamo anche consiglio degli altri quali programmare in radio. Il venerdì soprattutto ci sono quelle nuove, che devi capire quali inserire nei 30.
1: Ma c'è l'ascolto clinico dell'Opresti, c'è sempre il tuo zampio. Voglio vedere se poco rientra nella programmazione di Radio Touring da oggi.
0: Yeah.
1: Chissà.
0: No, sai che faccio? Ogni volta che mando la canzone, faccio la foto della mano.
1: Voglio vedere, guarda. Non ci credo.
0: No, allora, facciamo, guarda, una promessa: venerdì 31 luglio. Io fino a Ferragosto sono qua. 10 volte ti mando la foto della tua canzone.
1: 10 volte non mi arrivano neanche 10 centesimi di SIAE, lo so.
0: Ma com'è veramente? Posso farti una domanda? Tu che sei nel mondo, cioè sai, queste piattaforme che tu vai lì, ascolti le canzoni, ma veramente, cioè, com'è possibile che degli artisti danno la possibilità, cioè qual è il trucco? Ormai solo concerti?
1: Sì, solo concerti o pubblicità. Infatti, come puoi notare, negli ultimi anni gli artisti sono molto più esposti a livello di ADV, commercializzazione di brand, eccetera. Nei social ormai sono pieni di attività pubblicitarie, perché il loro introito principalmente è quello. Dischi non se ne vendono più, quindi concerti, tranne quando fanno gli errori degli stadi, ma quello è un capitolo a parte. Gli errori degli stadi quando vanno
0: a far dire sold out, che poi non vengono niente. Strategie di marketing, non so perché.
1: Scelte sbagliate spesso di management o di altro. Comunque, gli introiti sì, sono quelli, concerti e pubblicità.
0: Perché
1: gli streaming veramente poca roba.
0: Quando vedi magari che qualsiasi persona entra in macchina, mette, c'ha la sua scaletta già fatta, alla fine è l'artista che...
1: Sì, ma se tu poi pensi, no, Sanremo Docet, quando tu vedi quei brani ci sono 5 persone che l'hanno composto, 5 persone che l'hanno scritto, 2, 3, 4 editori, dimmi tu quanto ti può arrivare di SIAE anche di un pezzo, certo, o di diritti dalle piattaforme divise tra tutti quelli, quindi è veramente minima parte.
0: Brutta cosa.
1: Sì, è un gioco.
0: Cioè, però la musica, dai, bisogna farla. Voi
1: la musica
0: ci lavorate
1: si deve fare, servono più spazi dove poterla fare. I ragazzi devono avere il coraggio, devono avere degli spazi per potersi esibire, e poi serve un po' più di cultura musicale. Però penso che comunque negli ultimi anni ci sia stato uno sviluppo interessante, correnti diversi. Credo che anche la black music, il funk, si sia preso un bello spazio. Secondo me sta partendo una nuova wave musicale molto interessante.
0: Ok, quindi tu l'inclinazione alla musica rap old school, che è poi diventata trap negli ultimi anni, non...
1: L'old school resterà per sempre. Alla fine, per quanto la trap sia stata una doverosa deviazione, perché comunque sai, la musica segue anche quello che sono le situazioni sociali, no? E alla fine, quando le culture si muovono in un certo modo, anche la musica segue quel tipo di cultura. Però poi alla fine tutti quanti aspettiamo il disco di Fibra, di De Pequeño, quindi siamo sempre ancorati.
0: È una marcia in più.
1: Siamo
0: più
1: sempre ancorati alla vecchia scuola, cioè tutti aspettano adesso Santeria 2 come se fosse il Santo Graal, no? Quindi che ci sia un nuovo disco di Marra e Guè. Per quanto ci siano tantissimi ragazzi con la trap, però l'old school resta sempre la boa.
0: E poi anche i concerti loro riempiono, sempre.
1: Ma sono comunque dei bei concerti. Sì. Ho avuto la fortuna di andare l'ultimo di Guè a Milano, al Fabric, con tutti gli ospiti. C'erano tutti i Club Dogo, Noiz Narcos, Promessa, Antix, eccetera. Mi sono goduto un po' di adolescenza.
0: Ah, perché loro tecnicamente sono incredibili.
1: Ma sì, non gli puoi dire nulla.
0: Senti, però adesso c'è in programmazione una canzone carinissima dell'estate, va bene?
1: Vai.
0: Puoi anche toglierti la cuffia.

0: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria, Fredilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby!
1: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
0: L'estate è il profumo delle cose buone, quelle del Sant'Alessio Summer Food Fest, dal 10 al 13 agosto, 4 serate all'insegna di street food, musica e divertimento. Ogni sera un grande spettacolo, si parte con il Walking Radio di Touring 104 e

DJ set Friday Licious con Filippo Lopresti. Poi i ragazzi del Vespa Club. Taranta Sona con i giganti di Tauria Nova e gran finale con Fiordaliso. In più, animazione per bambini, Luna Park, Toro Meccanico, stand di artigianato e tantissimi stand di street food con tante specialità da gustare. Per arrivare comodamente, navetta gratuita dallo svincolo di Sant'Alessio, sulla strada a scorrimento veloce Gallico Gambarie, a 10 minuti dallo svincolo autostradale di Gallico. Sant'Alessio Summer Food Fest, dal 10 al 13 agosto. Non prendere impegni, l'estate ti aspetta nel cuore dell'Aspromonte. Vivi il Sant'Alessio Summer Food Fest. L'estate non bussa, quando arriva arriva, e evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net. L'estate si accende a Gallico Marina. Dal 24 luglio al 2 agosto, grandi festeggiamenti in onore della Madonna di Porto Salvo. 10 giorni da vivere insieme, tra spiritualità, musica, spettacoli, sport e divertimento per tutta la famiglia. Celebrazioni religiose, concerti, teatro, eventi in piazza. E il 2 agosto, il gran finale, con la solenne processione e gli spettacolari fuochi d'artificio sul mare. Vivi un'estate fatta di emozioni, tradizione e condivisione. Madonna di Porto Salvo 2026, la festa che unisce un'intera comunità. Ti aspettiamo a Gallico Marina dal 24 luglio al 2 agosto. Non mancare.

0: come mi ha detto, mi ha insegnato Vittoria e Eugenio, che saluto come ogni giovedì che vengono, Matt Simon, presento lei. Ti presento lei, man.
1: Mi hai lasciato senza parole, Filippo. Così, da un momento all'altro mi fai entrare queste belle donne in studio.
0: No, ma devi sapere che la nostra incredibile ragazza dall'altra parte ha portato sempre l'enciclopedia.
1: Quindi questo è il momento culturale, possiamo andarcene.
0: La scienza.
1: Possiamo andare.
0: Devi stare.
2: Un equivalente di tre cani.
1: Parte l'interrogazione.
0: Grazie Lili,
2: ben trovati.
0: Bentrovata anche a te.
2: Simone.
0: Come stai? No, dici la notizia, dai, subito, in velocità, dai, volevo sapere qualcosa.
2: No, mi devo organizzare, dai. Ti dico solo che oggi è Sant'Ignazio di Loyola.
0: Sant'Ignazio?
2: Sì.
0: Ah, ok, grazie.
2: E quindi...
0: Di Loyola. Di dov'è? Un paesino francese.
2: Sì, probabilmente. Però fammi documentare.
0: Ma dove eravamo rimasti?
1: Non a Sant'Ignazio di Loyola.
0: Come si chiama il tuo pupo? Cioè,
1: il mio pupo si chiama Tommaso. Ma a proposito di santi, no?
0: Sì, bello. Devi sapere, no, perché si fosse perso la mezz'ora precedente di Casa Lopresti, che abbiamo Matt Simon in studio, che ci ha portato una canzoncina.
2: Davvero?
0: Sì, l'abbiamo già messa, poi la facciamo sentire un pezzettino. No, ma
1: tanto mi ha detto Filippo che la metterà in alta rotazione per tutta la 10 volte al giorno.
0: No, veramente,
2: al giorno, giusto.
0: È carinissimo.
2: Prima o dopo i pasti?
0: No, quando trasmetto io c'è. Perché mi piace annunciarlo, perché è bello. Matt Simon con stavo per dire loco invece non è. Ma dice loco, un pezzettino loco lo dice.
1: C'è anche quello, la banalità è quella, no? Non poteva mancare, perché alla fine vedi, ti è venuto in mente e c'era.
0: Infatti, perché lui è un passato incredibile, con incredibile. Detto così sembra un passato
2: di
1: oscuro. Non si può.
2: Come cantante, DJ?
0: Sì, aveva cantante. Ah, scusami, giustamente, con un gruppo di amici per tantissimi anni. Poi a un certo punto a 30 anni ha detto, sai che faccio? Vado a Milano. Okay. A 30 anni, che bello.
1: Sì.
2: E adesso sei su Milano?
1: Sì, sto a Milano, però casa mia resta sempre questa, lo sa Filippo.
0: Ah, infatti, bello. Allora, faccio partire Saif, la nuova canzone di Parlavamo, ti ricordi? Con Bresh, che lui mi piace, lui.
1: Entrambi, fortissimi.
0: Bello, questo è Parlare d'Amore, siete su Radio Touring, ragazzi. State con noi. Yeah!

0: Visto, oggi non ti ho fatto fare una parte rap. Qua ci voleva, get down, vive.
1: Allora, intanto comunque mi sono dovuto informare perché Loyola in Spagna, quindi Sant'Ignazio di Loyola in Spagna, perché è giusto dare informazioni corrette ai nostri ascoltatori.
2: E io lo sapevo.
1: Quindi già lo so, ci ha messo alla prova. Noi siamo, io e Filippo siamo ignoranti, cioè l'abbiamo detto, l'abbiamo premesso. Infatti ti stavamo lasciando lo studio, invece.
2: Ed è un gesuita.
1: Era un gesuita, bravo.
0: Ti sei informato anche tu?
2: No, me lo ricordavo, però sono ancora con la mente annebbiata perché col caldo che viene da fuori. Mi devo riprendere.
0: Caldo. Senti, ma tu hai fatto già il bagno o no? Sei andato a mare?
1: Adesso no, ancora no. Ancora no. Domani mattina spero di riposare e di farmi un bagno. Che ho due notti che non dormo. Quindi.
0: Oh, ragazzi, siamo già al 31 luglio.
2: Ma per il bambino?
1: No. Ho lavorato, ho fatto concerti, eccetera, ho finito tardi. Quella mattina mi sono svegliato per lavorare. Qua. Si svegliano poi tutti a fine luglio perché vogliono andare in ferie e rompono le scarpe. È così.
0: Abbiamo Mad Simon Lilly con noi.
1: E gliel'hai detto 10 volte.
0: No, l'ho detto perché adesso.
2: Mi ha detto Simone e quindi.
0: Mad Simon.
2: Però un appunto, Filippo, non ti vedo abbronzato.
0: Vabbè.
2: Com'è?
0: Vabbè, insomma, lavoro anch'io.
2: Generalmente?
0: Lo so, generalmente sì. Niente, vado sott'acqua. Non sott'acqua non si prende il sole.
1: Fa la vita dei vampiri lui.
2: E io che pensavo col salvagente.
1: Filippo vive di notte e poi di giorno sta in radio. Cioè, come fa?
0: Infatti. No, però no, è strano. Però dai, abbiamo ancora tutto agosto, settembre. Dai, si può andare a settembre anche a mare, giusto?
1: Certo. Ma è il periodo migliore. Migliore. Si dice così. No, sì, c'è poca gente.
0: Salutiamo i nostri amici che stanno ascoltando la radio e sono a mare, perché sono in tanti. E poi volevo chiedere a Mad Simon, che ha fatto ieri una selection. Selecta si chiama, no? Sì. Carinissima, di canzoni R&B, pop.
1: Sì, ho fatto.
0: C'è qualche numero? Qual è il primo singolo che dici, no, questo lo passo?
1: Ma per forza Notorious B.I.G. va passato, quindi un Hypnotize o un Juicy va passato per forza. Non può mai mancare in una selecta hip hop.
0: Che bello.
1: Old school o club.
0: Ma è bello perché entrano con lo scratch.
1: Bravo. Ma poi c'hanno l'intro un po' funk con i campioni classici. Comunque ti riporta un po' alla terra, alle vibes giuste.
0: No, sai qual è bello?
2: Sì, poi traducete, però io non ho capito niente. Vabbè, tra di voi certamente mi capite, io no.
0: No, vabbè. Perché io sono nato con. Cioè, la mia prima canzone per farmi il fenomeno quando ero piccolino. Sì. Avevo acquistato il disco di Grandmaster Flash and Furious File. Okay. Mel, cioè Message, bellissimo. Allora, io per fare un po' l'alternativo, quando ho iniziato a fare un po' le feste dentro le case, mettevo sto disco qua. Non ballava nessuno, White Lines era, te lo ricordi? Vabbè, perché Sugar Hill Gang era.
1: Esatto, mettevi per The Light, la sapevano tutti.
2: Ma non bellavano perché non la conoscevano?
0: Beh, è un po' cruda, era un po' dura, che sono stati i primi dischi rap che
2: a
0: New York, un po' particolari. Il suono era meraviglioso. Poi pian pianino la musica rap è andata, cioè, andata fortissimo. E la cosa bella che sentivo delle canzoni della Motown anni 60-70, i campioni di alcuni successi rap degli anni 80-90 erano presi da lì, cioè un po' un pezzettino di canzone.
1: Sì.
0: Quindi io impazzivo, ho detto, ma guarda tu.
1: Quando sgami il campione è la cosa sempre più divertente. Dici, ma adesso sai che se tu vai cerchi sui social, so che tu non sei tanto social, Filippo, però adesso gli americani ci sono molti creator che fanno contenuti dicendo che i migliori campioni musicali musicali per fare una base hip hop sono campioni di canzoni storiche italiane.
0: Quelli dance anni 80.
1: No, ma campionano anche De André. Quindi fanno dei beat hip hop pazzeschi, ritagliandosi la musica cantautorale. Ma se tu pensi anche Massimo Ranieri, che è finito sul disco di Travis Scott, cioè, capisci?
0: Massimo Ranieri?
1: Sì, ha campionato Massimo Ranieri in Travis Scott nel disco.
0: No, dai.
1: Sì, adesso mi ricordo il titolo e te la. Così poi la ascolti anche tu.
0: Senti, Olivia Rodrigo, la passiamo. Poi Lilly, sei pronta? Tu hai un sacco di notizie, ci devi raccontare.
2: Certo, io ne volevo lanciare adesso una.
0: Dille, 20 secondi minimo.
2: Quante volte si piega una crepe? Lo dice la scienza. Voglio vedere, adesso me lo direte dopo.
0: Quante
2: volte si può piegare una crepe? Quella che si mangia?
1: Si può o si deve, per la regola della cucina?
2: Si piega, allora, diciamo. Quante volte si piega una crepe?
1: Ok, va bene.
2: Pensateci.
0: E poi si spezza, diciamo, no?
2: Poi si mangia.

0: Drop Dell, ma posso mandare un messaggio ai tecnici dall'esterno? Perché.
1: Che succede?
0: Ok. No, parlate voi, ragazzi.
1: Allora, no, infatti, dobbiamo risolvere questo discorso della crepe. Ecco. Allora, posso provarci io?
2: Certo.
1: Allora, faccio mente locale. Allora, sappi che io ho lavorato con Bruno Barbieri.
2: Oddio.
1: Quindi qualcosina. Però io mangiavo. Quindi okay. Solamente quello. Allora faccio una, due, tre volte.
2: Tu, Filippo?
0: Un attimo, arrivo.
2: Sì, arrivo, ciao. Va bene, allora tu dici tre volte.
0: Allora, io devo dire il vostro mondo fantastico della crepe. Si piega...
2: No, lo dice lo scienzo.
0: Ah, una, due,
2: no, me lo dico io.
0: Ma anche tre.
1: Io tre ho detto.
0: Anche a tre hai detto? Sì.
1: Indovinato?
0: No, perché tre volte te la gusti meglio, perché schiacci un po' tutto. No,
1: si deve presentare così. No.
2: In realtà non avete vinto nessuno dei due, ma non perché non avete indovinato il numero, solamente perché si fa una formula matematica che praticamente dipende dalla velocità in cui vengono intanto piegate e anche dalla presenza o meno della Nutella. E a trovare la formula perfetta è stato proprio un team americano, però dice che dipende da tante varianti, no? Esiste un valore caratteristico, una lunghezza elasto-gravitazionale, e quindi dipende anche dalla rigidità del materiale, perché non è solo le crepe, ma anche i fogli. Quindi insomma non ti danno in realtà un numero, però ti dicono che può dipendere da tutto questo.
1: No.
2: La ricerca interessa soprattutto i pasticceri in erba. Quindi ci lascia un po' così.
0: Aiuto.
2: C'è proprio una formula da fare al momento a secondo del contenuto del.
1: Ok,
2: di
1: quindi
2: che
1: io
2: hai.
1: Preparo una crepe, ci metto dentro il condimento che voglio, il ripieno che voglio, e poi a un certo punto mi metto a applicare una formula matematica fin quando capisco quante volte la riesco a piegare.
2: Tenendo conto della lunghezza elasto-gravitazionale.
1: Sì, ma io l'ho già mangiata nel frattempo.
2: Bene, questa scienza ci lascia così.
0: Bene, mi hanno dato delle notizie in esterno mentre voi parlavate,
1: sì.
0: Tutto sotto controllo. Possiamo andare
1: a casa?
0: Sì, no, a casa no. Possiamo
2: andare. Che notizie?
0: No, bene, perché domenica faremo la regata Capo Peloro, la regata storica
1: di
0: nuoto.
1: Sì.
0: Trasmetteremo tutto questo in diretta, quindi lo sanno i nostri radioascoltatori, quelli sull'87 del digitale terrestre. Faremo
1: tu sarai su una barca.
0: Su un gommo,
2: no, sarà a nuotare.
1: Cioè, hai presente tu il classico camioncino di Radio Touring che va in giro per la città e sostiene tutti gli eventi più belli in Reggio e provincia? Questa volta sarà in acqua, sarà un mini catamarano.
0: Ti ricordi la...
1: Ringraziamo l'editore Frascati che finanzierà l'acquisto di questo catamarano.
0: Maggiolino.
1: Da quale Filippo in diretta commenterà la regata.
2: Bene,
1: unico nel suo genere.
2: Sembra proprio eccellente come organizzazione.
1: Ti piace?
0: La fantasia è bellissima.
1: Ci siamo fatti l'estate.

0: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. L'Arabia Saudita si sta preparando ad una grande offensiva militare contro gli Houthi via mare e forse via terra nello Yemen centrale, lo scrive il Guardian, che cita fonti yemenite. E una serie di potenti esplosioni notturne ha scosso alcune regioni libanesi e meridionali in seguito agli attacchi israeliani. Le esplosioni si sono propagate in tutto il sud nel distretto di Maria Youn. Violente esplosioni vicino al castello di Beaufort hanno mandato in frantumi finestre e danneggiato abitazioni della vicina città di Qlaia. Le forze israeliane hanno perlustrato la periferia di Al-Monsouri e Biyut al-Sayyad nel distretto di Tiro con raffiche di mitragliatrice pesante, lanciando al contempo colpi di artiglieria contro Al-Monsouri. Segnalati anche movimenti di carri armati sulla collina di Barachit in direzione Ainat. Intanto anche Hamas ha confermato l'accordo raggiunto con Israele per la seconda fase della tregua, che prevede il disarmo del movimento islamico che governa la striscia di Gaza. Due responsabili hanno affermato all'AFP che è stato raggiunto l'accordo, confermando dunque le parole del presidente americano Donald Trump. In Spagna adesso, dove emergenza migranti a Ceuta, la città autonoma spagnola sulla costa nordafricana, e il servizio della redazione.
1: In 7 giorni migliaia di persone hanno raggiunto a nuoto il territorio spagnolo partendo dal Marocco, 16 corpi recuperati in mare. Il premier Pedro Sanchez parla del rischio di una crisi umanitaria e ha disposto l'invio dell'esercito a sostegno della Guardia Civile. Cresce intanto la tensione tra Madrid e Rabat, ma anche tra Spagna e Italia. Fonti di Palazzo Chigi fanno sapere che Roma valuta la sospensione di Schengen con la Spagna. Il ministro degli esteri Antonio Tajani si dice favorevole, definendo l'immigrazione incontrollata un pericolo per la sicurezza. Dura la replica del ministro spagnolo José Manuel Albares, che ha convocato l'ambasciatore italiano per protesta.
0: Con il picco di investimenti PNRR che raggiungono i 9,3 miliardi, 3 in più dell'anno precedente, il Sud nel 2026 dovrebbe confermare un tasso di crescita superiore a quello del centro-nord, più 0,8%, e quanto stima lo SBIMEZ, Associazione per lo Sviluppo dell'Industria nel Mezzogiorno, e del più 0,7% la crescita attesa nel nostro paese, sostenuta anche in questo caso da un'accelerazione degli investimenti del PNRR con un incremento di circa 2 miliardi, più 0,7% anche la crescita attesa per il PIL dell'Italia. Per il 2027, esaurito il PNRR, avverte SBIMEZ, nel sud la crescita dovrebbe dimezzarsi, più 0,4%, e risultare diversamente dal quinquennio precedente, sia pur di poco inferiore a quello del centro nord, più 0,5%. Misterioso episodio di criminalità a Torre del Greco, in provincia di Napoli, dove ieri sera un netturbino è stato ferito a colpi d'arma da fuoco. L'uomo avrebbe riferito di essere stato avvicinato in via Sardegna da una persona a volto coperto che gli ha esploso dei colpi d'arma da fuoco, ferendolo alle gambe. Il netturbino si è poi recato con mezzi propri in ospedale per le cure. Non è in pericolo di vita. Sull'episodio indaga la polizia. In chiusura allo sport, con la morte la notte scorsa di Franco Barisi, il servizio della redazione.
2: La bandiera milanese aveva 66 anni. L'annuncio di Milan su X, la storia del Milan in lacrime per la scomparsa di Franco Barisi. Il suo esempio, si legge, e la sua profondità saranno per sempre come la sua maglia numero 6, parte integrante e fondamentale del DNA e del cammino di tutto il club.
0: A 2 anni dalle Olimpiadi, Parigi torna ad ospitare un grande evento internazionale con la 38esima edizione dei campionati europei di nuoto, tuffi e discipline acquatiche. Anche la Senna tornerà protagonista, ospitando le prove di nuoto in acque libere e di tuffi dalle grandi altezze. Per l'occasione la Federazione Europea di Nuoto ha accolto le richieste degli atleti in merito al controllo della qualità delle acque, anche sulle misure sanitarie da adottare in caso di problemi. In attesa di vedere in acqua Gregorio Paltrinieri e compagni dal 4 al 9 agosto e temerari tuffatori dalle grandi altezze dal 7 al 9 agosto al Center Antique Olympique, c'è stata la presentazione delle prime 2 discipline in programma da oggi: i tuffi e il nuoto artistico, con i primi che proseguiranno fino al 6 agosto, un giorno dopo la fine delle prove dell'altra disciplina ospitata nella stessa piscina con i 2 campi gara affiancati. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
3: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria, Fredilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Friday Licious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fridayliciousparty@gmail.com. It's Friday Licious Baby!
4: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
5: Agosto ha un solo appuntamento, Sant'Alessio in Aspromonte. Dall'8 al 16 agosto gli appuntamenti d'estate ti aspettano con un ricco programma di cultura, musica, spettacoli, incontri, tradizioni e intrattenimento per tutte le età. Dal 10 al 13 agosto non perdere il Sant'Alessio Summer Food Fest. Street food, musica dal vivo, gusto e divertimento nel cuore del Borgo. Sant'Alessio in Aspromonte, l'estate che unisce emozioni, sapori e comunità.
6: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiani Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.
7: Un aforisma al giorno, pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
8: Anche se giriamo il mondo in cerca di ciò che è bello, o lo portiamo già in noi o non lo troveremo. Ralph Waldo Emerson.
7: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.

0: Ragazzi, ci hanno tolto la TV.
1: Però stiamo assistendo a questa bellissima prova di regata dei tesori del Mediterraneo.
0: Certo, comunque, diciamo.
1: Cioè, invitiamo tutti quanti a andare
0: in via Marina.
1: Esatto, cioè, questa bella manifestazione questi giorni.
0: Bello, bello. 87 il GSRS, stiamo trasmettendo la regata.
2: E somigliano tante gondole.
0: Sì, sì, sì, sì, sì, perché rievocano un po' Ulisse.
2: Ma
0: riuscì il filino.
2: Ma dov'è la maga Circe?
0: Non lo so, la sera. Arriva
1: se arriva una bocale c'è Calypso.
0: Yeah.
2: Vero, c'è Calypso.
0: Io penso che mi ha raccontato una storia incredibile. Lui era venuto all'inizio, pensa un po', se avessi avuto un attimo di accortezza nei confronti di Nat Simon, avesse ascoltato il suo provino che mi aveva portato in CD a Rec International, quest'ora lui faceva lo speaker radiofonico. Cioè, era
2: c'è
0: posto
2: sempre
0: mio.
2: Tempo, dai, giovanissimo.
1: Oggi, ad esempio, ha detto Filippo: vuoi restare con me in radio? Io mi sto divertendo tantissimo. Sono qui, cioè, abbiamo una bella sintonia, alchimia, c'è una bella chiacchierata. Quasi mi faccio adesso tutti casa lo presti.
2: Bravo, lo mando
1: un po' in vacanza questi giorni.
2: Bravo,
0: che bello. Lilli, la scienza.
2: Ti ricordi che facciamo un po' e un po', andiamo sullo scienza. No, dovevo dire con questo tono scienza. Perché sennò la scienza. E poi andiamo sulle curiosità. Per esempio, periodo estivo di cocktail, ti ricordi, ne abbiamo parlato, il termine cocktail compare nel 1806, per la prima
0: 1806,
2: volta. 1806, sì, ed era così definito una bevanda tra lo zucchero, liquore, acqua e quant'altro. Ma addirittura pare che già esistesse il mojito, che veniva usato a scopo medicinale, per curare. Quindi vedi, se vuoi il mojito... ci curiamo qualche cosa.
0: C'hai delle indicazioni? Il mojito è con la menta, no?
2: Il mojito è una, diciamo, a me piace molto la caipirinha, è una variazione su tema, cioè c'è qualcosa in più o qualcosa in meno rispetto alla caipirinha, quindi menta, lime, più o meno questa cosa qua.
0: Ma lo usavano proprio i medici per curare le persone?
2: Sì, sì, veniva usato proprio per... ovviamente io considero una versione primitiva, no? Certo, non è che a un malato gli portavi un cocktail col ghiaccio, questo mojito. Okay.
1: C'erano anche tante droghe ai tempi che usavano come medicinali. Però, è un argomento che non approfondirei.
2: No, diciamo che veniva preparata con acqua vite, lime e menta.
1: Comunque una bevanda che potevi anche gustare in compagnia, cioè è un classico, dai.
2: Magari lo davano per il mal di gola.
1: Ma sì, come la grappa.
0: Ah, la grappa, sì.
1: Che fai?
0: Oppure come dicono tutti quando ti fa c'è mal il dente, non so, è una cosa di metterci un po' di whisky, così anestesizzava la parte, ma io penso che poi quando finiva l'effetto lo sentivi 10 volte di più, dai.
2: O anche per disinfettare le ferite, ti immagini, esatto.

0: Abbiamo passato Peggy Goo, superstar di qualche, qualche anno fa, una canzoncina molto molto divertente. Abbiamo Lilly, come ogni venerdì qua alla radio,
1: che ci sta istruendo.
2: Sì.
0: Che è in vantaggio la regata che stiamo trasmettendo sull'87?
1: Non lo so, perché sono ipnotizzato dalla forza che stanno mettendo nel remare. Veramente li invidio tantissimo, perché comunque il mare del nostro stretto sappiamo com'è. Non è facilissimo affrontare questo tipo di sfide. Quindi tanta tanta stima.
0: Ah, perché c'è sempre la corrente che tu non vedi. Magari uno dice le onde, no, invece le correnti di sotto.
1: Vedi i film di Nolan, ti sembra così facile passare il vortice di Cariddi, ma noi ci stiamo dentro la vita e non è così facile.
2: È vero.
0: Lili, un'altra notizia della
2: Vabbè. Allora, adesso un'altra domandina, però adesso mi sono ispirata perché c'è Simon o certo. Simone, altrimenti poche domande. Allora, cosa sono i cerchi di Dunbar? Non so se lo pronunzio bene, però.
1: Da crepe a bar, abbiamo Dunbar, fatto crepe, mojito e bar per me.
0: Cerchi di Dunbar.
2: Vabbè, ti aiuto, è un nome. Non è un non è un alimento, ecco. Vabbè, è un antropologo. E lui ha fatto questo, ovviamente lo dice la scienza. Allora, secondo questo antropologo, i nostri amici, voi ne avete amici, sì. Circondati.
1: Filippo è mio amico.
2: Potrebbero essere divisi in 5 cerchi, un po' come i gironi, quelli della Divina Commedia, a seconda di quanto ci sentiamo intimi o vicini. E sono questi: 1, 3, 5 sono gli amici intimi che noi abbiamo, proprio che sentiamo di dire. Quindi questo è il girone 3-5. Poi passiamo a 30-35, che sono i conoscenti, e sono quelli che noi, diciamo, scambiamo, con i quali scambiamo cosiddetti amici di pizza, scambiamo le chiacchiere, questo e quello. Poi andiamo ai 10, al girone dei 10, che sarebbero i simpatici, le persone che, con cui magari andiamo a prendere un caffè, così. Ci sono anche i parenti. E poi ci sono, per ultimo, 100, che si chiamano le comparse, che sono quelli che oggi ci sono, domani vanno via.
0: E questo cosiddette... qua.
1: Quindi lì, allora, fammi capire, i cerchi di Dunbar sono praticamente cerchi concentrici che delimitano e caratterizzano la vicinanza dell'amicizia di ogni persona. Esatto. Ok, però ti faccio io adesso una domanda.
2: Certo.
1: I compari, in che cerchio stanno?
2: Oh, ce n'è un altro, sono 150. Sono quelli social che noi riusciamo a tenere, appunto, i contatti tramite i social, chattando. Comunque, compari, voli mettere tra i simpatici.
0: Posso fare? Io fai finta che ero un po' distratto. Siamo tornati in TV sull'87, lo dico per gli amici che ascoltano la radio. Quindi uno prende un foglio, fa i 5 centri, tipo giochi olimpici, e tu metti tutti i numerini delle canzoni. Va bene, ok.
2: Non te ne sarebbe il problema.
1: Io glielo suggerirei. Devi aggiungere me compari come categoria.
0: Va bene. Fabri Fibra il

0: alla grande. Come stai?
1: Bene, bene.
0: Ti bel piace l'atmosfera alla radio?
1: Ma io te l'ho detto, mi trasferisco qua a casa presto. Cioè, mi hai aperto le porte, sono uno di quei ospiti fastidiosi che poi non se ne va più.
0: No, vabbè, fa piacere. Quando si parla di musica, hai visto che ci divertiamo
1: tantissimo
0: a raccontare.
1: Ma non solo di musica, poi c'è Lilli che ci sta tirando giù queste chicche che mettono un po' quella cultura che a noi manca.
0: Dai,
2: Beh, ma lo sostituiamo con il condello.
0: Devi avvicinarti.
2: Lo sostituiamo con il condello.
0: Con l'occhio. Ma lui va via poi a Milano, il suo bunker bis originale della radio.
2: Vabbè, quando ero su Reggio,
0: certo, volentieri.
1: Grazie dell'invito.
0: Che hai?
2: Un'altra curiosità, vabbè, adesso queste curiosità vengono dal Giappone.
0: Dal Giappone, vabbè, sì. I giapponesi sono sempre incredibili,
2: sono particolari, vero?
0: Bello.
1: Vediamo che ci tiri fuori.
2: Allora, in Giappone è considerato educato fare rumore mentre si mangiano ramen e soba.
0: Cosa sono quelle cose là?
2: Vabbè, saranno ramen. Ramen e ramen.
0: Okay.
2: Soba. Saranno cose tipiche. Se tu non fai il ruttino.
0: No, dai, veramente.
2: È vero? Allora ti cacciano via. Ti dicono: allora non è buono, non hai gradito.
0: Ah, veramente?
2: Quindi, sì. E quindi, se il cibo viene apprezzato, è consentita questa cosa.
0: Qui non si scandalizza nessuno.
2: E qui invece no, invece qua ci prendono per maleducati.
0: Ma in caso oppure anche nei locali?
2: No, in casa anche.
0: Ah, ma nei locali pubblici immagini che tu stai mangiando. No.
2: Cioè, ti invitano, tu mangi, loro ti guardano, dicono: aspetta, se non fai il ruttino qua non ha gradito. Invece.
0: Ma in tutto il Giappone oppure in particolare?
2: È una tradizione. Comunque questo è vero, me lo ha detto anche mio figlio
0: che è stato
2: in Giappone, e dice che fanno queste cose strane.
0: Sono carini perché sono minuziosi, nel senso sono super educati loro, ti salutano 60 volte.
2: Sono gentilissime, un popolo veramente
0: meraviglioso.
1: Però poi ti girano dei rutti che ti aspetta.

0: bellissimo.
1: Ma che dischi stai passando?
2: È bello. Tutto.
1: Mamma mia, mi stai proprio riempiendo il pomeriggio.
2: Dobbiamo bilanciare, però, sai. Quindi...
1: La bilancia è sempre un grosso problema nella mia vita.
2: Che hai, cucini tu?
1: Adesso sì, vabbè, perché io ho appena perso 35 kg dopo un anno di sacrifici.
2: 35 kg?
3: 35 kg. Non ti immagino tu 35 kg in più.
1: Non mi riconosceresti.
3: Dove li avevi?
1: Ce l'avevo.
2: Si può fare, si può fare, basta può fare. Pensare.
1: Ma anche pure, a 40 anni si può fare.
3: Pure io e Filippo vogliamo un poco levare la pancetta, andiamo in bicicletta.
2: Sì, ciao. Sì. Abbiamo stare attenti che la gente è completamente distratta in macchina. Con le moto, io vado spesso in moto, pazzia totale. La gente, cioè, bicicletta, due ruote, difficilissimo. Devi fare lo slalom a parte le buche, però anche con la gente che guida la macchina che è molto distratta, volevo dire.
1: Sti telefonini poi.
2: Lasciateli in pace. Senti, abbiamo Beyoncé e poi torniamo perché siamo in diretta a casa Lopresti, va bene?
1: Ragazzi.
2: Yes, con vecchio successo con suo marito ancora, vero?

0: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
1: L'estate è il profumo delle cose buone, quelle del Sant'Alessio Summer Food Fest, dal 10 al 13 agosto, 4 serate all'insegna di street food, musica e divertimento. Ogni sera un grande spettacolo, si parte con il Walking Radio di Touring 104 e il DJ set Fry Delicious con Filippo Lopresti. Poi i ragazzi del Vespa Club, Taranta Sona con i giganti di Tauria Nova e gran finale con Fiordaliso. In più, animazione per bambini, Luna Park, Toro Meccanico, stand di artigianato e tantissimi stand di street food con tante specialità da gustare. Per arrivare comodamente, navetta gratuita dallo svincolo di Sant'Alessio, sulla strada a scorrimento veloce Gallico Gambarie, a 10 minuti dallo svincolo autostradale di Gallico. Sant'Alessio Summer Food Fest, dal 10 al 13 agosto. Non prendere impegni, l'estate ti aspetta nel cuore dell'Aspromonte. Vivi il Sant'Alessio Summer Food Fest! C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria, Fry Delicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fry Delicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fry Delicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su frydeliciousparty@gmail.com. It's Friday Licious Baby! L'estate si accende a Gallico Marina. Dal 24 luglio al 2 agosto, grandi festeggiamenti in onore della Madonna di Porto Salvo. 10 giorni da vivere insieme, tra spiritualità, musica, spettacoli, sport e divertimento per tutta la famiglia. Celebrazioni religiose, concerti, teatro, eventi in piazza. E il 2 agosto, il gran finale, con la solenne processione e gli spettacolari fuochi d'artificio sul mare. Vivi un'estate fatta di emozioni, tradizione e condivisione. Madonna di Porto Salvo 2026, la festa che unisce un'intera comunità. Ti aspettiamo a Gallico Marina dal 24 luglio al 2 agosto. Non mancare.

0: questa canzone l'avessimo passata. Lilly, Matt Simon, che sono qui con noi. Guarda, metti il jingle. Ok. Va bene, non l'abbiamo passata, no?
1: No.
2: Cioè, passiamo
0: no,
2: poi?
0: No, dico, l'abbiamo già passata.
2: No?
0: Perché sai, d'estate, come i giorni della settimana? Che giorno è oggi?
1: Oggi è...
0: No, non lo so.
1: Venerdì.
0: Allora, perché d'estate sembra tutto uguale, tutta una festa. Poi ora 31 di luglio.
2: Insomma.
0: No, vabbè,
2: insomma, sì, siamo in vacanza più o meno.
0: No, perdi, cioè,
1: perdi il senso. Purtroppo poi quando ti rendi conto sono già finiti i giorni delle vacanze.
0: Che bello, però godiamoci, ragazzi. Ascoltate sempre la radio, anzi vi do una bella notizia, perché come sempre facciamo queste cose bellissime e io volevo dice non fanno più 62esima traversata dello stretto, e come ogni anno trofeo Mimmo Chirico, e come ogni anno noi di Videotuning trasmetteremo il 2 agosto in diretta sul lungomare di Canitello, ma partendo anche da Messina, da Capo Peloro, dove parte la stabilissima traversata e tutta la questa cosa
1: bella. Quindi domenica 2 agosto tutti connessi
0: 9:30 87 digitale traversata, beh,
1: che Filippo ricordiamo seguirà dal catamarano di
2: io dico al nuoto.
0: Al nuoto. Vieni,
2: ti volevo chiedere una cosa. No,
0: anche,
2: non è una domanda, non è una domanda.
0: Siamo,
2: sì, certo, vi volevo. Non lo so, dovremmo prenotarci. Dice, ma dove? Sono aperte le prenotazioni. Beh, sai, vorrebbero fare un hotel sulla Luna e sono già aperte le prenotazioni. Sì, sì. C'è un'azienda californiana, Gru Space, che ha detto che nel 2032 noi avremo un hotel sulla Luna.
0: Io mi ricordo.
2: E quindi io pensavo che potesse essere una bella idea.
1: Ma invece io ti dico un'altra chicca, cara Lili. C'è un'azienda di Reggio Calabria, del mio amico Gabriele Carrozza, che sta lavorando alle abitazioni lunari, in contatto con l'Agenzia Spaziale Italiana. Quindi c'è proprio una realtà reggina, non solo calabrese.
0: Che bello.
1: Che sta sviluppando questi moduli abitativi lunari, che molto probabilmente, come stavi eccellentemente spiegando tu, saranno delle sedi per
0: io mi immagino tipo degli igloo, no?
2: No, aspetta, però c'è una cosa in realtà. Cioè, per assicurarsi un posto, perché saranno alberghi, prima inizieranno per 4 persone, poi man mano aumenteranno, i visitatori bisogna che mettano mano al portafoglio,
0: cioè, ovviamente.
2: Viene poco, dai 250.000 a $1 milione per un soggiorno.
0: $1 milione mi sembra.
1: Ma ti dico un'altra cosa, Lili. Come Filippo seguirà la regata dal catamarano, presto seguirà anche tutto questo da una stanza presa dall'editore, direttamente sull'hotel lunare.
2: Esatto.
1: Quindi ringraziamo Radio Videotuning che ci manderanno.
2: E questi saranno dei moduli gonfiabili progettati per ospitare appunto.
0: Ah, gonfiabili, cioè.
2: Moduli gonfiabili.
0: Ah, certo,
2: però tu immagini, vai là, 4 persone, ci andiamo noi 4.
0: No, io
1: no,
0: no.
2: 10 milioni di dollari a persona viene, che sarà mai?
0: Una settimana a Luna Park nelle giostre per capire dopo il bruco le montagne russe che differenza fa, va bene.
1: Quindi l'unica luna che vuoi è Luna Park.
0: No, perché io ho paura di volare, quindi devo capire.
2: Ma il miss è un'altra cosa.
1: Vai, facci volare con la musica.

0: canzone con questa fisarmonica che ci porta con la mente a Parigi, come io. Che bello. Oh ragazzi, 15 minuti alle 19, siamo sempre in diretta, c'è Lily come ogni venerdì con le sue notizie incredibili dal mondo della luna. No, sai perché ho fatto quella specie di trasposizione? Perché io ho paura di volare, quindi andare sulla luna per me devo fare prima un allenamento a Luna Park per capire dal bruco che il giochino, cioè il coso dei piccoli. Bruco. Ah, il bruco. Cioè, che è un,
1: cioè dal bruco vai al missile?
0: Sì, il bruco, inizio dal bruco che è alto 2 metri. Poi faccio il tappeto là, com'è, l'ottovolante. Poi montagne russe. Poi quando sono un po' abituato, poi andrò sull'aereo e poi forse deciderò di mettermi nel razzo e andare sulla luna. Quindi passeranno 150 anni, no? Più o meno. Sì. Questo allenamento
1: nella prossima vita.
0: Sì, arriverò lì, bello, fantastico, porterò la mia casa. Ti ricordi gli steri quelli là con gli altoparlanti giganti?
2: I Ghetto Blast.
0: I Ghetto Blast. Lilla, allora,
1: lo sai che esiste, leggevo che esiste un saluto particolare in Nuova Zelanda che mi fa un poco sorridere, dico magari lo possiamo adottare questo saluto.
0: Un saluto?
1: Un saluto particolare, sì. Praticamente due persone, no? Si avvicinano, invece noi diamo la mano, piacere, non so, ci okay. conosciamo, ci scambiamo i nomi, così. Invece qui i due persone si avvicinano fronte e naso, devono toccarsi con la fronte e con il naso. Quindi come se io mi avvicinassi a
0: ma
1: te.
0: Ma è un saluto.
1: Sì, in Nuova Zelanda, un saluto Onji si chiama. E questo perché simboleggia il respiro della vita, è come dire gradisco la tua amicizia.
0: Chissà quante persone si offendono che non davvero.
1: Quindi da ora in poi lo possiamo adottare. Io mi avvicino fronte e naso, così mi danno un ceppone magari.
3: Fronte e fronte.
0: Sì, cioè, ma bellissimi sti usanze.
3: Se lo fai a Reggio Calabria, la persona
1: se
3: sbagliata.
1: Lo fai a Reggio Calabria non lo puoi fare.
0: Con tutti, cioè,
1: però
0: ti immagino.
1: Questo proprio simboleggia proprio questo l'amicizia, il gradimento dell'amicizia, il piacere di conoscere una persona.
0: Ok, grazie.
1: Quindi da ora in
3: molto
1: poi
3: interessante.
0: In Nuova Zelanda.
1: Ok. Sì.

0: con le sue caratteristiche, notizie dal mondo che si trova solo lei, quindi ringraziamo la redazione di Lilli, perché non è solo lei, cioè lei gli danno i fogli, poi alla fine c'è gente dietro le quinte che lavora, no? La vicina di casa,
1: la vicina trovato di casa dice scusa, vorresti dire questa cosa,
0: t'ho trovato sta notizia
2: però, dalla parrucchiera,
1: però guarda che non scherzi, perché a volte si avvicinano le mie amiche e fa potresti dirlo alla radio questo, perché gli vengono delle idee, magari è così.
0: Che notizia hai?
1: Ah, adesso te ne dico una proprio così. Ti è mai capitato, così ne parlavamo anche con Simon, ti è mai capitato quando tu vai a cena da qualche parte, che ne so, che può essere al ristorante, può essere in casa, di aspettare di mangiare, aspettare che tutti abbiano il cibo, no? Il piatto. Secondo te, perché si fa? Dai, vediamo, secondo voi, perché si fa questa cosa?
0: Preparare, cucinare, in che senso? Cioè?
1: No, tu sei quello che mangi, no? Sei invitato, l'ospite.
2: No, lei e allora dice perché non si deve aspettare che tutti quanti abbiano il piatto in tavola per mangiare.
1: Perché c'è un motivo, secondo me lo potresti spiegare?
0: Il bottone lo porta, cioè lo dice, no?
1: Ma perché?
0: Che devi aspettare tutti che hanno il piatto? Perché? Questa è la domanda.
1: Cioè, ecco, esatto. si chiede perché. Sì, sono io che mi sono spiegata male. Dico, perché bisogna aspettare che tutti abbiano il piatto davanti prima di iniziare a mangiare?
0: A parte, posso dire una cosa? Dice che buon appetito non si usa più, perché chi si siede ha già.
1: E neanche cin cin.
0: Sì, non si usano proprio.
2: No, okay. Ma infatti sta zitto, ormai è tavola. Wacky bar, mangiate sto zitto, rompere le scatole.
0: Ce lo spieghi per piacere, che vedo già Teddy Swims pronto. D'altra parte che viene dall'America. No.
1: Ma infatti, vedi, c'è stato proprio un team di scienziati che hanno fatto questa cosa. Semplicemente perché chi inizia prima degli altri si sentirebbe in imbarazzo.
0: Ok. Vabbè, grazie.
1: Quanto ci hanno messo a studiare?
0: Chissà quante cene hanno fatto.

0: settimana è Teddy Swims in programmazione alla radio, Radio Twin 104, canale 87, il digitale terrestre. Abbiamo oltre a Lili, come ogni venerdì, la spettacolarità di Ben Simon, che ci ha mantenuto la promessa, siamo contenti, ci ha portato la nuova canzone.
1: Grazie. Fatta.
2: Ma verrà anche il prossimo venerdì?
3: Se mi invitate, sì.
2: Dai, ti invitiamo.
0: No, prima di venerdì, prima.
2: Beh, ci sono io.
0: Che bello, Matt, com'è? Tutto pronto per domani?
3: Ho passato un pomeriggio bellissimo, sono bello. Contento.
0: Ricordiamo la tua canzone.
3: Che domani esce poco su tutte le piattaforme, seguitemi anche sui canali social, Instagram, Mad Simon,
0: okay,
3: per la facilità di comprensione e di scrittura. Vi aspetto tutti sui social, ascoltate, commentate, insultatemi, sarà un'estate bellissima piena di concerti in giro per la nostra provincia.
0: Ah, tu fai
3: la
0: proprio oltre al 17, diciamo.
3: Sì, sì, c'ho un po' di date, l'8 agosto sarò a Messina, Piazza del Popolo, intanto domani siamo a Siderno, a Mondi Possibili, il festival insieme a Kento, l'8 saremo a Messina, il 17 saremo allo Scià Cappellaro, insomma seguitemi sui social per tutte le date. Da Reggio Calabria fino a Milano a dicembre e in continuo aggiornamento.
0: Fantastico, visto che è bravo. Ovviamente tutte le sue produzioni che sono meravigliose.
3: Grazie.
0: Senti, invece Lili, oh, c'è la frase, no?
2: C'è la frase, la frase. Io non me ne devi sapere che anni io chiudo sempre con la frase.
3: Allora, mi alzo in piedi.
2: Non vado via.
3: Momento catartico per la frase di chiusura.
2: Cioè, proprio
3: Lili.
2: Non mi muovo. Ecco.
3: Lili, lasciami con questo messaggio.
2: No, vabbè.
3: No, Lili, silenzio.
0: Oggi sono 30, No, 31, ok, va bene, mettiamo così.
2: Vi lascio con le parole. Parole di Giacomo Leopardi. È il naufragar me dolce in questo mare. Che il vostro mare sia quello della serenità, della felicità, e con questo auguro buon weekend ai nostri ascoltatori.
0: Mi raccomando, nel weekend, domenica alle 9:30 trasmetteremo la regata storica regata da un parte all'altra dello stretto di Messina, in diretta su Videotuning. Grazie ragazzo.
3: Grazie. Filippo, grazie Lili. Alla prossima.
0: Io torno lunedì alle 5, mi raccomando.
2: Ciao a tutti.
0: Yeah, baby, let's go!

0: During 104 notizie.
1: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Sempre più grave l'emergenza migranti a Ceuta, l'enclave spagnola sulla costa del Marocco. Secondo il presidente della regione Juan Jesus Vivas, nelle ultime ore sarebbero entrate circa 60.000 persone, una cifra pari al 70% dell'intera popolazione locale. Almeno 34 migranti sono morti nel tentativo di raggiungere a nuoto il territorio spagnolo. Il premier Pedro Sanchez, arrivato a Ceuta, parla di un attacco alla sovranità territoriale della Spagna. L'Unione Europea definisce inaccettabili le immagini e chiede rimpatri rapidi. Oltre 25.000 persone sarebbero già state riportate in Marocco. In Italia il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha convocato una riunione al Viminale. Resta lo studio della sospensione di Schengen con la Spagna. 30 persone sono state arrestate per gli scontri avvenuti alla frontiera.
2: Sarà un fine settimana segnato dal grande esodo estivo e da temperature estreme. Domenica saranno 23 le città con bollino rosso sulle 27 monitorate dal Ministero della Salute. Sulle autostrade è previsto bollino nero con circa 26 milioni di persone in viaggio. Per ridurre i disagi, l'ANAS ha sospeso fino a settembre l'83% dei cantieri e rafforzato i presidi lungo la rete stradale. Il caldo e la siccità stanno provocando conseguenze anche sui fiumi. A Cremona il livello del Po è sceso a 8,59 metri sotto lo zero idrometrico, superando il precedente record negativo del 2022.
1: Proseguono senza sosta le ricerche dei 5 dispersi nel crollo della palazzina di Messina. Questa mattina è stato recuperato il corpo di una prima vittima. I vigili del fuoco stanno scavando in più punti dopo le indicazioni fornite dalle unità cinofile. Le operazioni sono particolarmente complesse per la presenza di strutture in cemento e grandi quantità di ferro. Il comandante provinciale Michele Burgio spiega che si sta lavorando con estrema precisione per non mettere in pericolo eventuali superstiti. Le prime 36 ore vengono considerate decisive per trovare persone ancora in vita. Restano aperte le indagini sulle cause del cedimento. Al momento non risultano lavori di ristrutturazione in corso al piano terra dell'edificio.
2: Una donna di oltre 80 anni è stata uccisa a coltellate nella sua abitazione di Verona, nel quartiere Borgo Venezia. Per l'omicidio è stato fermato il figlio di 52 anni che viveva insieme alla madre. Alcuni vicini hanno raccontato di aver sentito urla provenire dall'appartamento. All'arrivo delle forze dell'ordine, l'uomo è stato immediatamente accompagnato in questura. Sul posto sono intervenute la squadra mobile e la polizia scientifica. Secondo le prime informazioni, la vittima soffriva di una malattia degenerativa. Il movente e l'esatta dinamica del delitto sono ancora in fase di accertamento.
1: Un bambino di 3 anni è stato trovato solo in strada nel centro abitato di Santa Maria di Licodia, in provincia di Catania. A notarlo sono stati i carabinieri della compagnia di Paternò, che lo hanno immediatamente messo in sicurezza. Dopo una serie di ricerche militari sono riusciti a rintracciare la madre. Il piccolo è stato riaffidato alla donna, che è stata denunciata per abbandono di minore. Gli investigatori stanno ricostruendo le circostanze nelle quali il bambino è riuscito ad allontanarsi dall'abitazione senza essere sorvegliato.
2: È stato recuperato il corpo del 36enne scomparso nelle acque del Po a Calto, in provincia di Rovigo. L'uomo si era tuffato per soccorrere la figlia e un'amichetta in difficoltà. Dopo essere riuscito a riportare entrambe le bambine verso la riva, è stato trascinato via dalla corrente. Il corpo è stato individuato dai sommozzatori dei vigili del fuoco e affidato al medico legale. Alle ricerche hanno partecipato anche i carabinieri, un elicottero e un'imbarcazione dotata di ecoscandaglio. La vittima, di origini moldave, viveva a Bologna.
1: Infine lo sport. Cominciano nel migliore dei modi gli europei di nuoto per la squadra italiana di tuffi. Gli azzurri hanno conquistato la medaglia d'oro nel team event all'Olympic Aquatic Center di Parigi. Il quartetto, formato da Chiara Pellacani, Matteo Santoro, Sara Giodo Indi Maria e Raffaele Pelligra, hanno chiuso la gara con 410 punti e 60 centesimi. L'Italia ha preceduto gli atleti russi in gara come indipendenti e l'Ucraina. Una prova brillante che regala alla delegazione azzurra il primo titolo continentale della manifestazione. Ed è tutto per il momento. Grazie per l'ascolto. A dopo.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
4: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani, oggi.
5: Agosto ha un solo appuntamento. Sant'Alessio in Aspromonte. Dall'8 al 16 agosto gli appuntamenti d'estate ti aspettano con un ricco programma di cultura, musica, spettacoli, incontri, tradizioni e intrattenimento per tutte le età. Dal 10 al 13 agosto non perdere il Sant'Alessio Summer Food Fest. Street food, musica dal vivo, gusto e divertimento nel cuore del Borgo. Sant'Alessio in Aspromonte, l'estate che unisce emozioni, sapori e comunità.
6: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
7: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
8: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.
9: Un aforisma al giorno, pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
10: A volte le avversità possono essere delle formidabili occasioni. Thomas Mann.
9: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
11: Touring 104.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: L'estate è il profumo delle cose buone, quelle del Sant'Alessio Summer Food Fest, dal 10 al 13 agosto, 4 serate all'insegna di street food, musica e divertimento. Ogni sera un grande spettacolo, si parte con il Walking Radio di Turin 104 e il DJ set Fry Delicious con Filippo Lopresti. Poi i ragazzi del Vespa Club, Taranta Sona con i giganti di Tauria Nova e gran finale con Fiordaliso. In più, animazione per bambini, Luna Park, Toro Meccanico, stand di artigianato e tantissimi stand di street food con tante specialità da gustare. Per arrivare comodamente, navetta gratuita dallo svincolo di Sant'Alessio, sulla strada a scorrimento veloce Gallico Gambarie, a 10 minuti dallo svincolo autostradale di Gallico. Sant'Alessio Summer Food Fest, dal 10 al 13 agosto. Non prendere impegni, l'estate ti aspetta nel cuore dell'Aspromonte. Vivi il Sant'Alessio Summer Food Fest! L'estate non bussa, quando arriva arriva e evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net. C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fry Delicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fry Delicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fry Delicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su frydeliciousparty@gmail.com. It's Frydelicious Baby! L'estate si accende a Gallico Marina. Dal 24 luglio al 2 agosto, grandi festeggiamenti in onore della Madonna di Porto Salvo. 10 giorni da vivere insieme, tra spiritualità, musica, spettacoli, sport e divertimento per tutta la famiglia. Celebrazioni religiose, concerti, teatro, eventi in piazza. E il 2 agosto, il gran finale, con la solenne processione e gli spettacolari fuochi d'artificio sul mare. Vivi un'estate fatta di emozioni, tradizione e condivisione. Madonna di Porto Salvo 2026, la festa che unisce un'intera comunità. Ti aspettiamo a Gallico Marina dal 24 luglio al 2 agosto. Non mancare. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Sempre più grave l'emergenza migranti a Ceuta, l'enclave spagnola sulla costa del Marocco. Secondo il presidente della regione Juan Jesús Vivas, nelle ultime ore sarebbero entrate circa 60.000 persone, una cifra pari al 70% dell'intera popolazione locale. Almeno 34 migranti sono morti nel tentativo di raggiungere a nuoto il territorio spagnolo. Il premier Pedro Sánchez, arrivato a Ceuta, parla di un attacco alla sovranità territoriale della Spagna. L'Unione Europea definisce inaccettabili le immagini e chiede rimpatri rapidi. Oltre 25.000 persone sarebbero già state riportate in Marocco. In Italia il ministro dell'interno Matteo Piantedosi ha convocato una riunione al Viminale. Resta allo studio la sospensione di Schengen con la Spagna. 30 persone sono state arrestate per gli scontri avvenuti alla frontiera.
2: Sarà un fine settimana segnato dal grande esodo estivo e da temperature estreme. Domenica saranno 23 le città con bollino rosso sulle 27 monitorate dal Ministero della Salute. Sulle autostrade è previsto bollino nero con circa 26 milioni di persone in viaggio. Per ridurre i disagi, l'ANAS ha sospeso fino a settembre l'83% dei cantieri e rafforzato i presidi lungo la rete stradale. Il caldo e la siccità stanno provocando conseguenze anche sui fiumi. A Cremona il livello del Po è sceso a 8,59 metri sotto lo zero idrometrico, superando il precedente record negativo del 2022.
1: Proseguono senza sosta le ricerche dei 5 dispersi nel crollo della palazzina di Messina. Questa mattina è stato recuperato il corpo di una prima vittima. I vigili del fuoco stanno scavando in più punti dopo le indicazioni fornite dalle unità cinofile. Le operazioni sono particolarmente complesse per la presenza di strutture in cemento e grandi quantità di ferro. Il comandante provinciale Michele Burgio spiega che si sta lavorando con estrema precisione per non mettere in pericolo eventuali superstiti. Le prime 36 ore vengono considerate decisive per trovare persone ancora in vita. Restano aperte le indagini sulle cause del cedimento. Al momento non risultano lavori di ristrutturazione in corso al piano terra dell'edificio.
2: Una donna di oltre 80 anni è stata uccisa a coltellate nella sua abitazione di Verona, nel quartiere Borgo Venezia. Per l'omicidio è stato fermato il figlio di 52 anni che viveva insieme alla madre. Alcuni vicini hanno raccontato di aver sentito urla provenire dall'appartamento. All'arrivo delle forze dell'ordine, l'uomo è stato immediatamente accompagnato in questura. Sul posto sono intervenute la squadra mobile e la polizia scientifica. Secondo le prime informazioni, la vittima soffriva di una malattia degenerativa. Il movente e l'esatta dinamica del delitto sono ancora in fase di accertamento.
1: Un bambino di 3 anni è stato trovato solo in strada nel centro abitato di Santa Maria di Licodia, in provincia di Catania. A notarlo sono stati i carabinieri della compagnia di Paternò, che l'hanno immediatamente messo in sicurezza. Dopo una serie di ricerche, i militari sono riusciti a rintracciare la madre. Il piccolo è stato riaffidato alla donna, che è stata denunciata per abbandono di minore. Gli investigatori stanno ricostruendo le circostanze nelle quale il bambino è riuscito ad allontanarsi dall'abitazione senza essere sorvegliato.
2: È stato recuperato il corpo del 36enne scomparso nelle acque del Po a Calto, in provincia di Rovigo. L'uomo si era tuffato per soccorrere la figlia e un'amichetta in difficoltà. Dopo essere riuscito a riportare entrambe le bambine verso la riva, è stato trascinato via dalla corrente. Il corpo è stato individuato dai sommozzatori dei vigili del fuoco e affidato al medico legale. Alle ricerche hanno partecipato anche i carabinieri, un elicottero e un'imbarcazione dotata di ecoscandaglio. La vittima, di origini moldave, viveva a Bologna.
1: Infine lo sport. Cominciano nel migliore dei modi gli europei di nuoto per la squadra italiana dei tuffi. Gli azzurri hanno conquistato la medaglia d'oro nel team event all'Olympic Aquatic Center di Parigi. Il quartetto formato da Chiara Pellacani, Matteo Santoro, Sara Giodin Di Maria e Raffaele Pelligra hanno chiuso la gara con 410 punti e 60 centesimi. L'Italia ha preceduto gli atleti russi in gara come indipendenti all'Ucraina. Una prova brillante che regala alla delegazione azzurra il primo titolo continentale della manifestazione. Ed è tutto per il momento. Grazie per l'ascolto. A dopo.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: Torna la sagra della Melanzana. Sabato 8 e domenica 9 agosto a Salice Calabro. A partire dalle 19.30 viene a gustare la protagonista indiscussa della sagra. Ti aspetta una parmigiana da record di quasi 400 kg. Il menù include pasta fresca alla norma, parmigiana di melanzane, polpetta di melanzane, arancino, melanzana grigliata panata, dadolata, un pizzico di salsiccia, pane, acqua o vino, anguria e dolce a base di melanzana. Richiesta la prenotazione solo per i menù senza glutine, da effettuare entro il 6 agosto. I speaker di radio e video touring a bordo della Walking Radio animeranno le due serate. Spettacoli musicali e folcloristici renderanno l'esperienza ancora più memorabile. Ampio parcheggio e spazi dedicati ai bambini. Sagra della Melanzana, sabato 8 e domenica 9 agosto a Salice Calabro, Reggio Calabria. Non mancare! Mercoledì 12 agosto tutti a Pellegrina di Bagnara Calabra per la 33esima sagra del pane di grano, la tradizionale pitta consata, tanti prodotti tipici da forno ed una varietà di pane di grano, tutto servito su splendidi vassoi in ceramica dipinti a mano dalle fabbriche artigiane locali, in omaggio e in ricordo della piacevole serata. E infine lo spettacolo di musica popolare a ritmo di Taranta, 33esima sagra del pane di grano, organizzata dall'Associazione Pellegrinese Cultura, Sport e Ambiente, con il patrocinio del comune di Bagnara Calabra, della città metropolitana di Reggio Calabria, del Consiglio regionale della Calabria e del Galbatir. Vi aspettiamo mercoledì 12 agosto in piazza Maria Santissima Annunziata a Pellegrina di Bagnara Calabra per festeggiare insieme i 33 anni della sagra del pane di grano. Media Partner, Progetto Touring, Video Touring Canale 87 e Radio Touring 104.
4: Questa è Touring 104.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona serata, bentrovati all'ascolto dalla redazione. Sempre più grave l'emergenza migranti a Ceuta, l'enclave spagnola sulla costa del Marocco. Secondo il presidente della regione Juan Jesús Vivas, nelle ultime ore sarebbero entrate circa 60.000 persone, una cifra pari al 70% dell'intera popolazione locale. Almeno 34 migranti sono morti nel tentativo di raggiungere a nuoto il territorio spagnolo. Il premier Pedro Sánchez, arrivato a Ceuta, parla di un attacco alla sovranità territoriale della Spagna. L'Unione Europea definisce inaccettabili le immagini e chiede rimpatri rapidi. Oltre 25.000 persone sarebbero già state riportate in Marocco. In Italia il ministro dell'interno Matteo Piantedosi ha convocato una riunione al Viminale. Resta allo studio la sospensione di Schengen con la Spagna. 30 persone sono state arrestate per gli scontri avvenuti alla frontiera.
2: Sarà un fine settimana segnato dal grande esodo estivo e da temperature estreme. Domenica saranno 23 le città con bollino rosso sulle 27 monitorate dal Ministero della Salute. Sulle autostrade è previsto bollino nero con circa 26 milioni di persone in viaggio. Per ridurre i disagi, l'ANAS ha sospeso fino a settembre l'83% dei cantieri e rafforzato i presidi lungo la rete stradale. Il caldo e la siccità stanno provocando conseguenze anche sui fiumi. A Cremona il livello del Po è sceso a 8,59 metri sotto lo zero idrometrico, superando il precedente record negativo del 2022.
1: Proseguono senza sosta le ricerche dei cinque dispersi nel crollo della palazzina di Messina. Questa mattina è stato recuperato il corpo di una prima vittima. I vigili del fuoco stanno scavando in più punti dopo le indicazioni fornite dalle unità cinofile. Le operazioni sono particolarmente complesse per la presenza di strutture in cemento e grandi quantità di ferro. Il comandante provinciale Michele Burgio spiega che si sta lavorando con estrema precisione per non mettere in pericolo eventuali superstiti. Le prime 36 ore vengono considerate decisive per trovare persone ancora in vita. Restano aperte le indagini sulle cause del cedimento. Al momento non risultano lavori di ristrutturazione in corso al piano terra dell'edificio.
2: Una donna di oltre 80 anni è stata uccisa a coltellate nella sua abitazione di Verona, nel quartiere Borgo Venezia. Per l'omicidio è stato fermato il figlio di 52 anni che viveva insieme alla madre. Alcuni vicini hanno raccontato di aver sentito urla provenire dall'appartamento. All'arrivo delle forze dell'ordine, l'uomo è stato immediatamente accompagnato in questura. Sul posto sono intervenute la squadra mobile e la polizia scientifica. Secondo le prime informazioni, la vittima soffriva di una malattia degenerativa. Il movente e l'esatta dinamica del delitto sono ancora in fase di accertamento.
1: Un bambino di 3 anni è stato trovato solo in strada nel centro abitato di Santa Maria di Licodia, in provincia di Catania. A notarlo sono stati i carabinieri della compagnia di Paternò, che l'hanno immediatamente messo in sicurezza. Dopo una serie di ricerche, i militari sono riusciti a rintracciare la madre e il piccolo è stato riaffidato alla donna, che è stata denunciata per abbandono di minore. Gli investigatori stanno ricostruendo le circostanze nelle quali il bambino è riuscito ad allontanarsi dall'abitazione senza essere sorvegliato.
2: È stato recuperato il corpo del 36enne scomparso nelle acque del Po a Calto, in provincia di Rovigo. L'uomo si era tuffato per soccorrere la figlia e un'amichetta in difficoltà. Dopo essere riuscito a riportare entrambe le bambine verso la riva, è stato trascinato via dalla corrente. Il corpo è stato individuato dai sommozzatori dei vigili del fuoco e affidato al medico legale. Alle ricerche hanno partecipato anche i carabinieri, un elicottero e un'imbarcazione dotata di ecoscandaglio. La vittima, di origini moldave, viveva a Bologna.
1: Infine lo sport. Cominciano nel migliore dei modi gli europei di nuoto per la squadra italiana dei tuffi. Gli azzurri hanno conquistato la medaglia d'oro nel team event all'Olympic Aquatic Center di Parigi. Il quartetto formato da Chiara Pellacani, Matteo Santoro, Sara Giodin Di Maria e Raffaele Pelligra hanno chiuso la gara con 410 punti e 60 centesimi. L'Italia ha preceduto gli atleti russi in gara come indipendenti all'Ucraina. Una prova brillante che regala alla delegazione azzurra il primo titolo continentale della manifestazione. Ed è tutto per il momento. Grazie per l'ascolto. A dopo.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: State ascoltando Touring 104.
4: Questa è Radio Touring 104.

0: Manca poco alla tua laurea? Alla tesi ci pensiamo noi. Stampa la tua tesi online.it. Fai subito il tuo preventivo gratuito. Tesi standard a partire da 9,10 euro. Stampa la tua tesi online.it.
1: Oppure chiamaci 0965 37 48 35. Stampa la tua tesi online.it.

0: più.
1: Manca poco alla tua laurea? Alla tesi ci pensiamo noi. Stampa la tua tesi online.it. Fai subito il tuo preventivo gratuito. Tesi standard a partire da 9,10€. Stampa la tua tesi online.it.
2: Oppure chiamaci 0965 37 48 35. Stampa la tua tesi online.it.

0: progetto e della comunicazione. Passione, creatività e un po' di lucida follia. Loprestidea, dateci uno spazio e vi facciamo una festa. www.loprestidea.it. Radio Tour.
1: Mix by Mix.
2: Summer Hits from back in the day. Back in the day.
3: Su Turin 104 Mix by Mix. 4.
4: In diretta agli studi di Radio Turin 104.
3: Questa è Mix by Mix.
5: Mix by Mix.
6: Mix by Mix.
3: Su Turin 104 Mix by Mix.
7: Che è stato un successo da discoteca, giusto?

0: Francesco Raniti.
1: State ascoltando Mix by Mix.
2: Non andate via.
3: Sì, no, mo me lo tengo proprio. C'è una cosa. Non vi preoccupate.

0: senso e della comunicazione. Passione, creatività e un po' di lucida follia. Lopresti Idea, dateci uno spazio e vi facciamo una festa. www.lopresti idea.it.
1: Ladies and gentlemen, may I have your attention, please?
2: It's time for the final countdown.
1: The show starts in 5, 4, 3, 2, 1. Mystery DJ.
3: Mix by Mix su Radio Touring 100.

0: Ad Ani, Lana Sagaretta. Ecco Fanescio senza sagarette.
1: Futuri in 104, Super Hit. Un grande successo di adesso.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Turing 104.
2: Turing 104.

0: o mica, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Questa è Touring 104.

0: state ascoltando
1: Touring 104.